Lucy sui mondi, che è un blog di divulgazione scientifica. Podcast tenuto da Telmo Pievani, biologo, evoluzionista, ricercatore, insomma, già citato, tra l'altro, qui su Nervatore altre volte. Queste due puntate in particolare che vi mando riguardano, beh, il titolo è L'origine di tutte le piante coltivate. E in particolare racconteranno la storia, non svelo niente, ma di un genetista botanico dal nome Nikolai Vavilov, che come si può intuire era russo e che appunto aveva una mente geniale, una mente importante, ma che non è stata valorizzata, appunto non svelerò ulteriormente. Vi lascio quindi all'ascolto di queste due puntate, ci sentiamo sempre con me, con Aldo su Nervature, settimana prossima, sempre lunedì alle 19. Ciao ciao!

0: Lucy.
1: Coltivare la serendipità richiede ingegno e ostinazione, che non mancavano a Nikolaj Vavilov, il protagonista della nostra storia di oggi, un grande genetista russo che sulle orme di Darwin e di Mendel coltivò il sogno di scoprire i centri di origine di tutte le specie coltivate e di costruire una grande banca dei semi in cui depositare la biodiversità delle piante da tutto il mondo. Idee visionarie. All'apice della sua carriera internazionale, però, ebbe la sventura di incappare in un mediocre collega che aveva la teoria perfetta per compiacere il potere del dittatore di turno, anche se questa teoria era scientificamente del tutto infondata. Cosa prevalse? La verità dell'evidenza scientifica o l'ideologia? In due puntate ripercorriamo insieme una bellissima e tragica storia di scienza e di violenza. Io sono Telmo Pievani e questo è Serendipity, un podcast sulle scoperte attuali e passate che hanno trasformato il nostro mondo e ne hanno creato di nuovi, perché spesso nella scienza si trova qualcosa che non si stava cercando. Nikolaj Ivanovich Vavilov nacque a Mosca nel 1887 da una famiglia borghese originaria di un villaggio della Russia settentrionale. Non gli era riuscito di fare il medico perché non sapeva il latino, e questa è già una biforcazione serendipitosa. Da piccolo si era costruito un erbario casalingo e nel 1906 è già iscritto alla prestigiosa Accademia Agraria di Mosca. Nel 1913 va a Cambridge e si fa apprezzare da William Bateson, il fondatore della genetica, niente meno. Mendeliano stretto, un antidarwiniano convinto che l'evoluzione non avvenisse per selezione naturale, ma direttamente attraverso grandi mutazioni genetiche. Questo non deve stupirci, perché in quel periodo si stava nel mezzo di quella che gli storici chiamano eclissi del darwinismo. Era successo che le prime ricerche sulla neonata genetica avevano portato molti biologi a pensare che le mutazioni fossero sufficienti di per sé a spiegare il cambiamento evolutivo, anche senza la selezione naturale introdotta e spiegata da Darwin mezzo secolo prima. Nel 1906 si era tenuto a Londra il primo congresso di genetica, appunto termine proposto da Bateson, per indicare la scienza che studia i fenomeni dell'eredità e della variazione.

altre volte rapida e punteggiata. Ed è pur vero che le mutazioni vantaggiose non sono sempre di minima entità. A volte sono anche notevoli e sistemiche, eppure funzionano. Ma resta comunque assodato il fatto che il processo evolutivo è continuativo, una generazione dopo l'altra, e non prevede discontinuità istantanee. Comunque sia, il ragazzo di Mosca, Vavilov, è scaltro e mentre lavora con il grande Bateson in Inghilterra non sposa le tesi di nessuno. Lui ha un interesse specifico e pratico. Vuole capire come le piante ereditano la resistenza alle malattie. Va nella biblioteca di Cambridge e si mette a leggere le opere botaniche di Charles Darwin con le sue note originali al testo. Non lo faceva quasi nessuno. Il versante botanico di Darwin non era certo quello per cui era famoso nel mondo della scienza e non solo. Eppure in quei libri, come quello bellissimo sulle orchidee e sulle loro strategie di coevoluzione con gli insetti impollinatori, ci sono intuizioni che poi si riveleranno geniali e anticipatrici. Ricordiamo che la fusione teorica tra Mendel e Darwin si realizzerà finalmente solo negli anni 40 del Novecento, quindi più tardi, dando origine al grande e potente programma di ricerca chiamato sintesi moderna, in pratica la teoria dell'evoluzione per selezione naturale unita alla genetica di popolazione. Vavilov c'era arrivato a modo suo due decenni prima, e questo la dice lunga sul suo ingegno. Tornando in Russia, visita in Germania un altro mostro sacro dell'evoluzionismo, il vecchio Ernst Haeckel, l'inventore della parola ecologia. Allievo di Darwin e autore, tra l'altro, nel contesto di una biografia intellettuale ricca e controversa, di meravigliose illustrazioni naturalistiche, come quelle delle diatomee. Ma torniamo a Vavilov. Scoppia la Grande Guerra. Vavilov si era compromesso un occhio durante un esperimento maldestro di chimica e viene esentato dal servizio militare. Prende il dottorato e già scopre una varietà di grano resistente alla muffa, il che per la sua patria è un grande avanzamento. Il fratello Sergei viene spedito sul fronte orientale, lui invece in Persia nel 1916, per risolvere il mistero di un pane che dava disturbi ai soldati che combattevano contro i turchi. In tre giorni il ragazzo capisce che l'intossicazione era dovuta a un parassita del grano. Caso risolto, gli intestini in trincea tornano a funzionare. La sua vita comincia a essere all'insegna dell'avventura. Viene arrestato dai cosacchi che lo credono una spia. Sembra uno troppo intelligente per girare da quelle parti, ma grazie alla parlantina viene rilasciato. E qui inizia una sua ricerca che lo porterà lontano. Anziché rientrare a Mosca, decide di andare nel Pamir, perché gli viene l'idea che alcune varietà rare di piante, quelle che crescono vicino alle specie selvatiche, soprattutto in altura, contengano i geni della resistenza alle malattie, agli insetti parassiti, al caldo e al freddo. Ricordiamo che a quel tempo i geni non erano ancora stati individuati esattamente sui cromosomi. Erano gli anni dei primi esperimenti sul moscerino della frutta da parte del gruppo di Thomas Hunt Morgan alla Columbia, e si era ben lontani dal comprendere la struttura del DNA, l'acido desossiribonucleico. L'esistenza di entità o di unità discrete portatrici dei caratteri ereditari, in diverse versioni o alleli, come diciamo oggi, era una deduzione a partire dall'analisi dei tratti morfologici e da esperimenti di riproduzione. Vavilov però ha la mente veloce. Forse persino le prime piante coltivate dall'umanità in assoluto vengono da quelle impervie montagne, pensa. Deve esserci stato infatti un momento, se Darwin ha ragione, in cui una certa pianta è stata coltivata, cioè domesticata, attraverso la selezione artificiale, e poi riprodotta e fatta crescere. Successivamente, con lo spostamento delle popolazioni umane e dei semi, si saranno differenziati altri ceppi, formando un albero di discendenza. Dunque è plausibile che nelle varietà più antiche, cioè più vicine al tronco di origine della domesticazione di quella pianta, vi siano mutazioni andate poi perdute nelle ramificazioni e diversificazioni successive.

Pavlov intuisce che se, per varie ragioni, una pianta coltivata attualmente diventa vulnerabile a parassiti o a cambiamenti climatici, forse recuperando i suoi antenati selvatici, si possono reintrodurre mutazioni che la rafforzano e che la rendono più resistente. L'idea è geniale, perché oggi sappiamo che funziona proprio così. Anche se continuiamo noi a fare l'errore di coltivare piante in grandi estensioni, tutte geneticamente identiche, quindi vulnerabili alle malattie, uniformate per scopi commerciali che riducono la biodiversità. Vogliamo le mele scintillanti e perfette sugli scaffali del supermercato, gli agrumi senza semi fastidiosi, e così facendo indeboliamo la biologia di quella specie. La spedizione in Pamir è pericolosissima. I ribelli kirghisi assaltano i viandanti, le vallate sono scoscese. Lui, a Garm, scopre una varietà autoctona di segale, bellissima, grande e robusta, e poi un raro grano afgano, e poi un grano tagico, abituato alla siccità, senza ruggini e muffe, e poi i parenti selvatici di orzo, lenticchie, grano e segale, tutti a 3.600 metri d'altitudine. Aveva ragione. Questi portenti vegetali hanno una maturazione precoce, una crescita rapida, tollerano bene il freddo e l'aridità, come previsto. Adesso quell'agronomo geniale, Nikolai Vavilov, ha la sua teoria, che è anche una missione: trovare i centri di origine di tutte le piante coltivate. L'obiettivo è chiaro: se riusciamo a ricostruire l'albero evolutivo, cioè filogenetico, di tutte le specie coltivate, quando una si perde o si ammala, possiamo cercare di salvarla ibridandola con varietà più forti. La segale, per esempio, secondo lui proveniva da una regione dell'Asia sud-occidentale e ancora prima era un'erbaccia dei monti armeni e iraniani occidentali. E lo capisce perché proprio lì adesso ci sono le varietà affini, selvatiche, le più antiche, preziosi serbatoi genetici a cui attingere in caso di necessità. Nel 1916 Nikolai torna a casa, finalmente. La monarchia zarista è agonizzante, gravissime le perdite in guerra, c'è carestia, iniziano i disordini, scoppia la rivoluzione del 1917. Bolscevichi e bianchi si fanno la guerra civile. A Nikolai però non interessa la politica, non gli è mai piaciuta. Coltiva le sue piante promettenti perché ha deciso, salendo sulle spalle di Mendel e di Darwin, che vuole risolvere una volta per tutte il problema della fame nella grande madre Russia. Vavilov è un patriota a modo suo, ha letto i libri sulle tante carestie dell'età zarista. Nel 17 l'università di Saratov, sul Volga, gli offre a soli 35 anni la cattedra di agronomia. La moglie resta a Mosca, non lo ama più, ma intanto gli ha dato un figlio, Oleg. Saratov è una città liberale e vivace, mentre il paese è in preda a epidemie di tifo e di colera. Qui Vavilov ha un'altra idea folgorante. Decide di creare una banca dei semi. Non ci aveva mai pensato nessuno. Costruire un'arca di Noè della biodiversità agricola, per salvare le specie dall'estinzione e selezionare nuove varietà. Antesignana di quell'arca glaciale che hanno inaugurato nel 2008 alle Svalbard, il Global Seed Vault di cui abbiamo parlato nella puntata precedente del podcast. Comincia a metterci dentro, Vavilov, 6.000 specie, non poche. Inventa un campo sperimentale nella terra nera vicino a Saratov con metodi di ibridazione che da tutto il mondo vengono a visitare. Ha più donne che uomini tra i suoi assistenti. Si innamora di Elena Barulina. Suo padre va in esilio in Bulgaria. Nel 1918 i tempi si erano fatti difficili per i piccoli commercianti di provincia. Imperversa l'autoritarismo bolscevico. Vavilov resiste a Saratov, è un eterno studente, ha la mentalità del ricercatore puro. Nel 1920 formula la legge delle serie omologhe di tratti delle piante che variano in modo simile tra specie imparentate a causa di vincoli interni. Niente di meno che un'integrazione a Darwin. Il ragazzo, ormai uomo, è diventato ambizioso. Secondo lui, la selezione naturale deve fare i conti con limiti interni della variazione, dovuti al fatto che specie imparentate
hanno ereditato tratti omologhi dal loro antenato comune, oppure dovuto all'esistenza di vincoli di sviluppo a quel tempo ancora tutti da indagare. Quindi la morfologia della pianta non è plasmabile a piacimento dalla selezione, come se fosse di Creta, ma presenta una struttura interna che fa da vincolo. Un'altra idea, questa molto promettente. Vavilov viene promosso a Pietro Grado come direttore del mitico Istituto di Botanica Applicata della Capitale. In spedizione ad Astrakhan, sul Caspio, scopre varietà di loto e di castagne d'acqua. Nel 1921 finisce la guerra civile, ma una nuova carestia si abbatte sul paese. Arrivano aiuti persino dagli Stati Uniti. Lenin è in difficoltà, fomenta l'odio verso l'intelligenza borghese, sposta la capitale a Mosca. Lenin capisce però che ha bisogno di trattenere gli scienziati e offre buone condizioni di lavoro a Vavilov e al suo gruppo. Fa trasferire la banca dei semi a Pietrogrado, dandogli una splendida sede in piazza Sant'Isacco. Vavilov va in America per prendere le sementi migliori da ripiantare in Russia. Parte con rubli in oro e lingotti di platino. Incontra alla Columbia proprio Thomas Morgan, il mago delle drosofile che aveva identificato i geni sui cromosomi, e non gli passa per la testa di trasferirsi in America. Costruisce collaborazioni scientifiche, compra sementi, tra cui un mais resistente al freddo, e i nuovi frutti del già famoso vivaio di Santa Rosa in California. Viene eletto socio dell'Accademia Sovietica delle Scienze. Nel 1924 guida la prima spedizione scientifica russa in Afghanistan, anche questa molto rischiosa. Raccoglie 7.000 semi, tra cui pani da panificazione, meloni, fagioli, cotone, erbe medicinali, oppio, melagrane. In mezzo al grano, a Herat, trova la segale selvatica. Aveva visto giusto, quello era il suo centro di origine. Al ritorno gli viene conferito il premio Lenin, nella città sulla Neva che adesso è ribattezzata Leningrado. Già, perché Lenin è morto e sta per cambiare tutto. La sua banca arriva a 60.000 semi, la più grande al mondo, un caso unico. Vavilov è frenetico, come se sapesse di avere poco tempo. Nel 1926 va in Europa meridionale, poi in Marocco, Algeria, Tunisia, Palestina, Medio Oriente e Africa. Studia aranceti, palme da dattero, banane, senape. Scopre cipolle enormi. Poi fa rotta verso l'Abissinia, dove indaga il tef e certi grani duri senza barba che crescono sull'altopiano etiope. Ora Vavilov è uno scienziato acclamato a livello internazionale. Fa l'unica vacanza della sua vita, in Italia, con Elena, approfittando di un convegno internazionale sul grano a Roma, dove gli consegnano una medaglia d'oro. Quindi è stato anche da noi. Già che c'è, osserva antiche colture a Ercolano e analizza il riso nel Vercellese. Nel 1927 Vavilov ha creato e dirige 115 stazioni di studio delle varietà vegetali in tutta l'URSS. In una di queste, in Azerbaigian, lavora l'orticoltore Trofim Lysenko, funzionario di basso livello, esperto di piselli e di compost, senza alcuna preparazione scientifica. La Pravda improvvisamente lo elogia in chiave anti-intellettualistica. Il compagno Trofim non è un professorone, termine spregiativo che già allora era usato da chi preferisce gli uomini forti alla cultura e alla scienza. Trofim è uno scienziato scalzo, così lo chiamano, un coltivatore pratico di pomodori e barbabietole, che trova presto soluzioni operative senza starsene chiuso in laboratorio ad arrovellarsi per anni attorno a questioni astratte di genetica. Insomma, poca teoria e molta prassi. Vavilov sulle prime non si accorge che nuvole nere si stanno addensando sopra la sua testa. Cupo e torvo sotto due sopraccigli spropositati, potete trovare le foto online, aveva una sua teoria su come migliorare le piante. Usare la temperatura per alterare i tempi di maturazione, nell'ipotesi, del tutto infondata, che le caratteristiche acquisite passassero alle generazioni successive. Lysenko, cioè, era un lamarckiano,
voleva addestrare le piante inducendo modificazioni ereditarie immediate. Gli effetti del freddo e della luce sulle piante, che reagiscono in effetti in modo plastico ai capricci dell'ambiente, erano noti fin dall'Ottocento. Si chiama vernalizzazione. Indurre nei cereali invernali una fioritura primaverile attraverso il freddo e l'umido. Ma l'effetto non è ereditario e non passa nei semi. Lisenko, insomma, si attribuiva la scoperta non avendo letto niente, non avendo letto i manuali. Vavilov, che di mentalità è scienziato, all'inizio gli concede il beneficio del dubbio, incoraggia Lisenko, manda un collega a verificare il suo lavoro, ma la relazione è scoraggiante. Lisenko, dice il suo collega, è un abile sperimentatore, ma si crede un messia quando è solo un autodidatta confusionario. Intanto, nel lontano Oriente russo e tra i campi di barbabietole in Ucraina, il malcontento inizia a montare. Le tecniche genetiche di Vavilov sono lente, richiedono generazioni, come è giusto che sia. Invece gli agronomi chiedono applicazioni commerciali veloci. Il padre di Nikolai, rientrato per poche settimane dalla Bulgaria, muore, stanco e sconfitto. Vavilov intanto continua a fare l'ambasciatore scientifico del suo paese. Nasce il secondo figlio, Yuri. Continuano i successi. Organizza un grande convegno di genetica agraria, al quale partecipa anche Richard Goldsmith, lo ricordate, lo scopritore dei mostri di belle speranze nell'evoluzione, a cui accennavamo prima. C'è anche Lisenko, ma viene ignorato. Vavilov ora dirige 300 stazioni. Fa una spedizione in Cina e Giappone. Porta a casa 3.500 kg di semi, migliaia di fotografie, perché lui fotografava tutto. Varietà uniche, tecniche culturali nuove e la certezza di aver scoperto un altro centro di origine indipendente in Asia orientale. Ma i tempi volgono al peggio. Nel 1929 Stalin proclama la grande svolta. Collettivizzazione socialista dell'agricoltura, istruzione superiore delle masse, epurazione dei vecchi accademici borghesi, rapida industrializzazione del paese. Comincia una propaganda filo-lamarchiana strisciante. Il lamarchismo è più rapido e malleabile, presuppone un ruolo diretto dell'ambiente nel plasmare gli organismi. Con il lamarchismo si può fare anche l'uomo nuovo, cambiando la società. Lisenko diventa quindi un eroe del socialismo. I risultati della sua vernalizzazione vengono ingigantiti. Si ha notizia dei primi licenziamenti di massa dei tecnici borghesi. 6 milioni di culachi vengono deportati. Inizia la grande carestia causata dalle collettivizzazioni e dai sequestri di cereali per le città. Stalin lo sa benissimo e cerca capri espiatori, incolpa inesistenti sabotatori. La polizia segreta inventa l'esistenza di un gruppo controrivoluzionario che vorrebbe minare le basi dell'agricoltura sovietica. Vavilov era già spiato da anni, ma non lo sapeva. I servizi segreti nutrivano dubbi sui suoi incontri con esuli all'estero. È la solita storia delle presunte connivenze con potenze straniere nemiche. Nel 1930 viene aperto un fascicolo su di lui, basato su dichiarazioni estorte e su prove false. L'anno dopo, puntuali, informatori interni all'Istituto di Leningrado iniziano a diffamare segretamente Vavilov sotto compenso. I diffamatori prezzolati si trovano sempre. Alcuni colleghi carrieristi, anche senza compenso, perché la stupidità umana è a gratis, succede anche oggi, lo attaccano per la prima volta apertamente. Su via, basta con questa storia della banca di tutti i semi del mondo, impresa impossibile, troppo lunga e costosa. Bisogna fare subito l'uomo nuovo, come ha detto Stalin, che per definizione ha sempre ragione. Per Vavilov cominciano i guai seri. Ma lasciamoci un po' di suspense e lo raccontiamo nella prossima puntata di Serendipity.

0: Lucy.
1: Nikolaj Vavilov, negli anni 20 del secolo scorso, quindi 100 anni fa, è quindi una star internazionale della genetica. Lo abbiamo raccontato nella puntata precedente. Nei congressi tutti parlano della sua ormai ricchissima banca dei semi di Leningrado. Lo invitano, vogliono andare a trovarlo, si ispirano ai suoi metodi. Ma in patria le sorti diventano sempre più avverse. La politica ha preso il sopravvento e lui ha un nemico insidioso, Lysenko, perché unisce la meschinità delle idee alla adulazione per i potenti. Una macchina poliziesca spietata si mette sulle tracce di Vavilov, che sfugge finché può. Potrebbe espatriare e mettersi al sicuro. Le migliori università al mondo lo accoglierebbero a braccia aperte, ma lui non lo fa. Vavilov è un patriota. Il resto è la storia drammatica che andiamo a raccontare. Io sono Telmo Pievani e questo è Serendipity, un podcast sulle scoperte attuali e passate che hanno trasformato il nostro mondo e ne hanno creato di nuovi, perché spesso nella scienza si trova qualcosa che non si stava cercando. Vavilov pensa bene di tornare negli Stati Uniti. Mentre gli scagnozzi del dittatore lo pedinano, lui vuole convincere i migliori genetisti russi a tornare in patria. Quindi non solo non pensa di andarsene lui e di proteggere se stesso e la sua famiglia, ma cerca di riportare a casa i suoi colleghi fuggiti. Viaggia in Messico. Trova un altro centro di origine, ricchissimo di varietà, tra le quali il guaiule, che serve per produrre la gomma, importantissima naturalmente sul piano economico. A Pasadena tenta di convincere a rientrare a casa persino il grande Theodosius Dobzhansky, lo zoologo che aveva già collaborato con lui a Leningrado e che diventerà il padre della genetica di popolazione e di quella sintesi moderna fra il mendelismo e il darwinismo di cui abbiamo già parlato. Anziché restare con loro in California, vista la brutta aria che tira a Mosca, lui cerca invece di arruolarli. Rimane quindi deluso quando alla fine Dobzhansky si nega. Vavilov non era un comunista. Di suo, come impostazione, era un socialista umanitario, ma aveva tiepidamente accettato la rivoluzione. Un collega, Karpyshenko, decide invece di tornare e finirà giustiziato da Stalin per alto tradimento. Nel 1931 i ricercatori promossi dal basso, fedeli staliniani, stavano cercando ormai di prendere il potere nell'istituto di Leningrado. Bisognava unire teoria e prassi, fondando la scienza proletaria, che avrebbe trasformato il mondo. Vavilov non ha fondi né personale per il suo progetto. A questo punto è azzoppato. La carestia morde sempre più feroce. Stalin impone un ultimatum per trovare nuove colture resistenti. Il grano lo vuole in 3 anni e le patate anche prima. Vavilov chiede 10 anni, tempi darwiniani, tempi scientificamente corretti, ma il capo supremo non può aspettare. Nel 1934 Trofim Lysenko esce allo scoperto e si fa avanti, proclamando di avere aumentato le rese di grano del 40% grazie alla sua vernalizzazione lamarckiana. Non è vero, ma i leader sovietici sposano in pieno la sua linea. A Vavilov viene negato per la prima volta il visto per un viaggio in India per studiare il riso. Mantiene nonostante tutto una tregua con Lysenko, ma il falsario è ormai alleato di ferro degli ideologi del partito. Occorre unire il marxismo alle scienze naturali. Vavilov visita ancora una volta le coltivazioni di Lysenko a Odessa. Ha moltissimi dubbi, ma si rende ancora disponibile a verificare la vernalizzazione su larga scala. Cerca un compromesso assai generoso sul piano scientifico. Ma ormai di scienza ne restava ben poca. Lysenko rifiuta e approfitta dell'assenza di Vavilov per pugnalarlo alle spalle nella comunità scientifica. Intanto la banca dei semi arriva alla cifra pazzesca di 300.000 specie. Nel 1932 Vavilov era andato in spedizione in America centrale e meridionale. Il suo chiodo fisso era sempre lo stesso: utilizzare la diversità genetica esistente per migliorare le colture e le produzioni alimentari. Va in Canada, in Cile, in Brasile. Comprende per primo la straordinaria varietà delle patate andine, che sono migliaia, lo sappiamo oggi, e ne manda 30 kg in URSS. Porta in patria anche l'albero della china contro la malaria, dal quale poi nasceranno le piantagioni russe di grande successo sul Mar Nero. Con tutta la stoltezza infame di chi invece si crede fedele a una causa superiore, gli agenti di Stalin lo pedinano, lo seguono all'estero e mandano report tendenziosi sui suoi presunti contatti sovversivi. E lui invece, nel frattempo, aveva convinto anche il genetista americano Hermann Müller, quindi un americano, a fuggire dalla Berlino nazista per andare proprio in URSS. Nel 1933 la carestia in Ucraina in particolare è terribile, con episodi riportati addirittura di cannibalismo. Stalin la nasconde e cerca come al solito capri espiatori. Vavilov viene brutalmente convocato al Cremlino. Hai troppe spese, sei troppo lento a Leningrado. 20 suoi ricercatori vengono arrestati con accuse ridicole e alcuni obbligati a confessioni forzate proprio contro di lui. Nel 1935, attenzione agli anni che si susseguono, Stalin loda pubblicamente Lysenko con questa motivazione, leggo: «La scienza borghese si limita a osservare e spiegare i fenomeni. La scienza socialista punta a modificare il mondo vegetale e animale a favore della costruzione della società socialista». Frase che riecheggia una celebre frase analoga di Marx sulla filosofia. Lysenko, da par suo, ci ha preso gusto. Ambizioso, connivente, opportunista, falsificatore di esperimenti, accusatore dei colleghi come nemici del popolo, è soprattutto un anti-accademico, un ignorante. E questo è proprio ciò che serve. La soluzione sarà trovata, proclama Stalin, direttamente dai contadini nei kolkhoz, modificando l'ambiente di crescita delle piante. Magari, ma non è così. Vavilov cerca di essere ancora conciliante fino all'ultimo, ma ormai è tardi. Viene rimosso da presidente dell'Accademia Lenin. Lysenko, al contrario, riceve l'ordine di Lenin. Stalin aderisce a questo punto formalmente al neolamarchismo. E qui c'è una storia triste, ma che dobbiamo ricordare. Alcuni partiti comunisti occidentali, e tra essi anche quello italiano, zelanti aderiranno alla linea e i loro biologi più ideologizzati difenderanno Lysenko contro il mendelismo e la genetica, contro le cosiddette scienze borghesi e anche contro Vavilov. Poi cambieranno idea, troppo tardi come sempre, e non chiederanno scusa e non se ne vergogneranno nemmeno un po'. Una brutta pagina della loro storia. A Brno, in Moravia, i comunisti fecero cancellare la memoria storica del lavoro, per esempio, di Gregor Mendel per decenni. Nel 1948 il genetista francese Jacques Monod, che era stato capo della resistenza comunista contro i nazifascisti a Parigi, ma era uscito dal partito, anzi, come diceva lui, dalla chiesa comunista 3 anni prima, pubblicò su Combat, una rivista mitica, la ex rivista clandestina diretta dall'amico di Monod, Albert Camus, scrive una stroncatura di fuoco delle idee di Lysenko, sbugiardando i leader del partito comunista che vi avevano aderito per spirito di obbedienza all'ortodossia staliniana. E fu proprio il caso di Lysenko a spingere François Jacob, altro grande genetista, a passare alla scienza e alla genetica. Anche lui decise di contrapporre la ragione all'ideologia. Jacob e Monod, insieme ad André Loff, un trio di partigiani peraltro, vinceranno il premio Nobel per la medicina nel 1965 per le loro scoperte sulla regolazione genica. Tornando a Vavilov, nel dicembre 1936, al congresso dell'Accademia Lenin, Stalin fissa la resa dei conti definitiva tra le due scuole di pensiero. I compagni di Vavilov coraggiosamente attaccano Lysenko, che contrattacca ferocemente ed espone la sua teoria negazionista. Non esistono geni e cromosomi, sono balle borghesi, fa tutto l'ambiente, che modifica e rimodella l'ereditarietà a suo piacimento. Interviene Müller, vi ricordate, quello scappato da Berlino, che dà del ciarlatano a Lysenko. Il baratro tra le due scuole è incolmabile. La stampa di regime, però, ignorando come sempre i fatti, decreta la vittoria di Lysenko. La linea è tracciata. Nel 1937, l'anno dopo, il terrore staliniano si abbatte sulla comunità degli agronomi. La genetica è una religione, i genetisti sabotatori e reazionari e persino alleati dell'eugenetica nazista. Vavilov a questo punto è sempre più isolato, ma è difeso strenuamente dalla comunità scientifica internazionale. Stalin forse non lo arresta per quello, attende il momento giusto, come il serpente. Müller saggiamente fugge in Spagna. Lysenko diventa presidente dell'Accademia Lenin e marginalizza Vavilov, che a questo punto è umiliato e costretto addirittura a riferire e a prendere ordini dal suo nemico. Tutti gli oppositori di Lysenko vengono arrestati e alcuni fucilati come traditori. Se non può uccidere un'idea, il tiranno si consola assassinando chi la difende. E non è solo una biura alla Galileo. Per la scienza qui si perde anche la vita. Il vice del potentissimo Lavrenti Beria chiede l'arresto di Vavilov. Cade il velo. Ora sulla scrivania ci sono 5 faldoni di menzogne create ad arte contro di lui. Vavilov è sotto assedio. Stalin nel 1939 dà ordine, leggo, di combattere i grandi sacerdoti della scienza, ritirati nei loro gusci, di schiacciare le vecchie tradizioni come la metafisica del mendelismo. Vavilov decide finalmente di reagire, di difendersi tardivamente. Pubblica i suoi lavori più rilevanti sulle patate, sul grano, e inizia la sua difesa e dice ai suoi collaboratori che non si può rinunciare per decreto all'oggettività della scienza. Andremo al rogo, dice, ma non rinunceremo alle nostre convinzioni scientifiche. La storia dirà chi di noi ha ragione. Ecco appunto la storia, che non è sempre un galantuomo e spesso quando lo è comunque troppo tardi. L'URSS a questo punto rischia l'isolamento scientifico, almeno sulla genetica. Vavilov è scoraggiato, stanco, il cuore gli duole. Ciò nonostante, lavora a un ultimo progetto di incrocio tra il grano e il lino. Nel suo istituto sono conservati quell'anno, pensate, almeno 250.000 esemplari di semi di specie diverse, 254 nuove varietà introdotte nelle coltivazioni, 22 volumi della flora coltivata nell'URSS, poi un manuale sulle basi teoriche della selezione vegetale, un volume con la nuova classificazione di cereali e legumi per i coltivatori e ancora 2500 pagine di manoscritti inediti e infine il progetto di un grande libro che lui voleva scrivere sulle regioni agricole dei 5 continenti, i suoi famosi centri di origine. Un tesoro scientifico che avrebbe fatto gola a chiunque e su cui lavorare per decenni. Ma non basta. Non basta per niente. Scatta la trappola. Beria in persona lo spedisce in Ucraina occidentale, appena annessa in seguito al patto Molotov-Ribbentrop. Vavilov è contento, nonostante tutto, di tornare sul campo. Passano da Kiev, poi Leopoli e poi verso i Carpazi. La sera del 6 agosto 1940 Vavilov viene prelevato improvvisamente, senza spiegazioni, da 4 agenti della polizia segreta. Lo portano a Mosca, alla Lubyanka. Il fratello Sergei, nel frattempo diventato un fisico nucleare di vaglia, scrive al procuratore, senza risposta. La conferma dell'arresto arriva il 14 di agosto. Il 10 di agosto erano iniziati gli interrogatori, massacranti. Andranno avanti per 11 mesi, in 400 sedute, 1700 ore. Le accuse sono gravissime, sabotaggio e tradimento, da fucilazione, in teoria. Le trascrizioni degli interrogatori agghiaccianti. Lui dalla cella scrive, un po' ingenuamente, una lettera a Beria in persona per difendersi. Il 25 di agosto sembra cedere e confessa di far parte di un'organizzazione di destra. Sotto pressioni indicibili e privazioni del sonno, fa ammissioni e indica i nomi dei suoi 3 migliori collaboratori, arrestati anch'essi subito dopo. Vengono organizzati drammatici confronti incrociati, ma Vavilov non confesserà mai lo spionaggio e non recede sulle sue idee scientifiche. Il 22 giugno del 41 la Germania nazista invade l'URSS. Gli interrogatori vanno chiusi. Vavilov è allo stremo, non sta in piedi. Quasi tutti i suoi documenti vengono rapidamente distrutti. Il 9 luglio un tribunale militare fantoccio lo condanna alla fucilazione. I suoi 2 più stretti collaboratori vengono giustiziati subito dopo la sentenza. I tedeschi sono alle porte di Mosca. Viene trasferito d'urgenza insieme a migliaia di altri prigionieri politici a Saratov. Vi ricordate? Vavilov torna così esattamente dove era cominciata la sua carriera, nella un tempo liberale Saratov. Per tragica ironia della sorte, la compagna Yelena e il figlio Yuri vengono pure loro sfollati a Saratov, ma non sapranno mai che a 15 minuti a piedi, a pochi isolati nella sterminata Russia, era detenuto proprio Nikolai Vavilov, il nemico del popolo, di cui non avevano notizie ormai da più di un anno. Le condizioni carcerarie sono inumane, ma lui tiene lezioni di biologia con i compagni di cella. Nel 1942 si ammala di scorbuto. La Royal Society, a Londra, insospettita, lo elegge membro straniero, un grandissimo riconoscimento, per proteggerlo. E gli inglesi chiedono la sua firma autografa di accettazione sul diploma, come si usa. Le autorità sovietiche a questo punto sono in imbarazzo. Nel luglio del 42 la pena capitale viene commutata in 20 anni ai lavori forzati. Le condizioni carcerarie migliorano un pochino, ma la sua salute è minata per sempre. Incontra per caso un suo ex studente in cella. Parlano della banca dei semi. Piangono insieme. Nel giugno del 1943 girano voci sulla scomparsa di Vavilov. La famiglia lo cerca, invano. Il fratello e il figlio Oleg vanno nel cimitero di Saratov senza trovare riscontri. Nel maggio del 45, a guerra finita, i colleghi stranieri chiedono di Vavilov e chiedono conto. Alcuni funzionari, molto reticenti, dicono loro che è morto tra il 1941 e il 1943, non si sa esattamente quando. Nel luglio del 45, con un cinismo mostruoso, Stalin sceglie proprio il fratello minore, Sergei Vavilov, come presidente dell'Accademia delle Scienze dell'URSS. Una copertura perfetta. Sergei, per amore della famiglia, deve accettare l'incarico di servire l'assassino di suo fratello. E lo fa peraltro benissimo. C'era da costruire la prima bomba atomica socialista. I Vavilov, dopo tutto, sono patrioti. Nel 1948 arriva l'approvazione ufficiale del lisenkoismo da parte del Comitato Centrale. Insistono. Vavilov è rimosso, mai citato. È una vera e propria damnatio memoriae. In una purga di massa, 3.000 biologi perdono il lavoro. Tutti i vecchi ricercatori dell'Istituto di Leningrado vengono cacciati, incarcerati, perseguitati, alcuni indotti al suicidio. Sergei Vavilov deve ingoiare tutto come presidente dell'Accademia delle Scienze. Assiste impotente alla demolizione dell'eredità di suo fratello. Muore nel 1951 di infarto. Umiliato. Ma non è finita qui. Perché poco prima, nel gennaio del 1946, l'anno della prima carestia post-bellica, il primo figlio di Vavilov, Oleg, muore in uno strano incidente sugli sci nel Caucaso. Lo ritrovano sotto la neve con il segno di un colpo di piccozza sulla tempia. La polizia dice che si è trattato di una tragica fatalità, ma la famiglia non ha dubbi. Il figlio sapeva troppo e avrebbe potuto in futuro mettere in imbarazzo Stalin raccontando la vera storia di Nikolai Vavilov, il più famoso genetista russo, il mago dei semi. Intanto Lysenko non mantiene le sue promesse, ovviamente, e le carestie si susseguono, mietendo milioni di vittime. E questo va ricordato, perché negando la scienza si perdono vite, anche tantissime vite. E lo sappiamo anche da episodi recenti. Escono necrologi ed encomi su Vavilov, sulle maggiori riviste internazionali, come Science e Nature. Quando Stalin muore, nel 1953, Lysenko perde il suo protettore fondamentale, ma mantiene ciò nonostante il potere anche sotto Khrushchev. Nel 1955 finalmente viene avviata la revisione dei processi staliniani, incluso quello contro Vavilov, che viene tardivamente e ipocritamente riabilitato. L'impostore Lysenko è così opportunista e spregiudicato, questo è incredibile, che testimonia a favore di Vavilov. Ma la compagna Yelena pubblica i manoscritti del marito nel 1957 e muore, pensate, un mese dopo. Lysenko si dimetterà soltanto nel 1965, non avendo mai accettato la genetica, né mai ammesso le sue responsabilità nell'arresto del collega Vavilov. Ha persino il coraggio di fare la vittima quando nel 1967 l'istituto viene intitolato proprio a Vavilov in quanto, a quel punto, martire della verità scientifica. Un bel coraggio. Lysenko morirà tranquillamente nel suo letto nel 1976 e possiamo dire che l'ignominia ricade per sempre sul ricordo di un pessimo essere umano. La storia prima o poi dirà chi ha ragione, vi ricordate questo? Scrisse Vavilov. Oggi sappiamo che Vavilov era stato ricoverato nell'infermeria del carcere di Saratov con febbre e diarrea il 26 gennaio del 1943. Morì ufficialmente di polmonite, ma il referto parla di distrofia da malnutrizione prolungata. Il suo corpo fu gettato in una fossa comune. Nikolai Ivanovich Vavilov era il genio dei semi, il padre della biodiversità vegetale, e venne rinchiuso in un carcere staliniano. Lui, che voleva sconfiggere tutte le carestie, proprio lui morì di fame. 4 mesi dopo la sua morte, nel maggio del 1943, si concluse l'assedio di Leningrado. I liberatori, arrivati in piazza Sant'Isacco, entrarono nell'Istituto di Botanica Applicata e trovarono alcuni dipendenti sopravvissuti che erano rimasti all'interno per difendere la collezione mondiale preziosissima dei semi di Vavilov. Raccontarono ai soccorritori che 4 di loro erano morti di fame pur di non mangiare i semi. Erano lo specialista di arachidi, il responsabile della collezione di avene, i curatori dei risi e delle patate. Si scoprirà poi che Adolf Hitler in persona aveva dato l'ordine a uno speciale comando delle SS di impadronirsi delle raccolte di Vavilov. Quei 4 però non piantarono i preziosi semi, sacrificando i quali avrebbero potuto mangiare qualcosa durante l'assedio, e li trovarono accasciati sulle loro scrivanie, morti di fame. Avevano la stessa dedizione alla scienza del loro maestro. Serendipity è un podcast di Lucy sui mondi, scritto e condotto da Telmo Pievani. La cura editoriale è di Dario Bassani. Montaggio e sound design sono a cura di Paolo Bertino e Jacopo Trematore di Zurich.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Il collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17.30.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Radio Wombat.
2: Da sempre.
3: E obiettivamente.
4: La migliore.

0: gli va male agire.
1: E ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate. Questa è la 348esima puntata della Stampa Rassegnata. Lo dico per chi ci ascolta con più assiduità, soprattutto, che si sarà accorto, vi sarete accorti e accorte che la scorsa settimana abbiamo saltato la trasmissione. Me ne scuso e mi dispiace, ma ho personalmente approfittato per andare a Genova nel 25esimo delle manifestazioni del G8, quindi una ricorrenza, ma qualcosa anche di più di una ricorrenza. Non ne parlerò più di così, insomma, era per dirvi che ho saltato una trasmissione, come dico, mi dispiace, ma insomma ce n'era delle buone e ottime ragioni. Siamo alla 348esima puntata, come vi dicevo poc'anzi, e vi segnalo il numero solo perché mi dispiace di non riuscire ad essere arrivato paro paro alla 350esima, visto che siamo all'ultima settimana di luglio e come tutti gli anni prenderò il mese d'agosto come pausa rigenerativa, sperando con questo di dare un pochino d'ossigeno e di nuova energia sia al corpo che al cervello. Non per questo ci vogliamo rassegnare, anche se siamo la Stampa Rassegnata, e con questo passo a un brevissimo biglietto da visita per chi tra voi non ci dovesse conoscere, non ci avesse mai ascoltato. È una trasmissione informativa della nostra Radio Wombat, qui più o meno si parte da spunti di cronaca locale per fare critica, per fare polemica, altre volte con piacere e con vero privilegio riusciamo ad aprire i microfoni di Radio Wombat e quindi a ospitare, come contributi della Stampa Rassegnata, delle voci, degli interventi spesso e volentieri competenti e dentro delle iniziative, delle realtà che vogliamo raccontare, descrivere e a cui ci sembra importante dare spazio, siano realtà in conflitto sul territorio, siano magari anche singole opinioni che però hanno una competenza e un'internità dei fenomeni che non riusciamo da noi soli, con le nostre piccole spalle, a reggere. Questo è un po' quello che facciamo con la Stampa Rassegnata. Direi di cominciare dandoci appuntamento di settembre, non so esattamente quando, ma insomma lo vedremo, la pausa non sarà eccessivamente lunga, perché so per certo che molti e molte tra voi non insomma, sviluppano una vera e propria dipendenza dalle vicende che raccontiamo, non nella forma in cui io le descrivo, ma rispetto alle cronache locali, che in effetti ci deliziano sempre con situazioni e racconti sempre nuovi e sempre interessanti, per cui è sempre bene seguirli. Questo è un po' quello che faccio, lo dico con una battuta per appunto annunciare che la pausa non sarà comunque eccessivamente lunga. Appunto, dicevo di entrare in mezzo alle cose e lo farei andando a dare la parola ai compagni, alle compagne del Sud Cobas, che stanno continuando a portare avanti tante vertenze unificate in qualche misura, da quella che è la vertenza di Acca, la più rilevante in questo momento sul territorio. Non aggiungo nient'altro, mi risentite tra tre secondi, tre, per l'introduzione all'intervento di Sonia, che ci racconta appunto e ci fa un aggiornamento su quello che sta succedendo ad Acca e intorno ad Acca. Ed andiamo anche con la Stampa Rassegnata di Radio Wombat nella piana fiorentina tra Agliana, Lo Smannoro di Firenze, Seano, Campi Bisenzio, dove continua la lotta veramente senza quartiere della vertenza H. Ce la racconta Sonia, che ha i nostri microfoni per darci un aggiornamento su questa situazione alla quale assistiamo, festeggiando in qualche misura anche il ribaltone che c'è stato al Tribunale di Pisa, dove il ricorso presentato dai 14 Pronto Moda, che inizialmente era stato accolto e che quindi aveva portato in qualche maniera una condanna e a una sorta di obbligo per il Sud Cobas, il sindacato e gli operai di rimuovere i picchetti, invece è stato sconfessato con una nuova
0: sentenza che mette tutto in discussione e rilancia nuovamente la lotta. Chiediamo a Sony appunto qual è la situazione anche da questo punto di vista, quello giudiziario, cosa sta succedendo con questa azienda che ha cercato di spostare le proprie produzioni, di far caricare scatoloni e merci da veramente dappertutto, nascondendosi anche dentro furgoni alimentari nel tentativo di sfuggire al controllo e al contropotere di lavoratori e lavoratrici. Eppure l'avvertenza va avanti, si deve tornare a parlare dei 95 operai che rischiano il posto con questa strategia delle scatole cinesi, dell'apri e chiudi, del cambiare ragione sociale, ma le cose non stanno andando come vorrebbero. La lotta va avanti. Sonia, a te la parola per appunto un aggiornamento in corso d'opera.
2: Ciao a tutte e tutti. Sì, ieri abbiamo avuto una grande vittoria. Il Tribunale di Pisa ha emesso una sentenza in cui rigettava il ricorso 700, nonostante il fatto che il giudice di Pisa aveva provato con la misura cautelare a dichiarare illecito lo sciopero, arrivano sui suoi passi. Si tratta quindi della quarta vittoria che abbiamo in tribunale. Appunto una vittoria molto importante perché questo ricorso 700 era un vero e proprio attacco al diritto di sciopero e soprattutto, come dicevi tu, questa vittoria è importante perché ci permette di focalizzarci sulla cosa più importante che sono questi 95 licenziamenti. Diciamo che questi attacchi in giustizia erano anche forse un tentativo di spostare il dibattito su un altro piano. Adesso noi vogliamo tornare a parlare del fatto che H sta spostando il lavoro per scappare dalla sindacalizzazione e per questo motivo già ieri abbiamo iniziato un nuovo picchetto allo Smannoro dove H stava lavorando e continuiamo in questa direzione per fermare questi 95 licenziamenti e perché H si prenda le proprie responsabilità e vogliamo mettere luce su questa operazione di chiudi e riapri che non è altro che un modo per scappare dai diritti per l'azienda. Ci sentiamo presto, grazie mille a Radio Wombat e andiamo avanti così.
1: Benissimo, grazie Sonia per quello che ci hai raccontato, un ottimo aggiornamento sintetico, ma senza trascurare l'essenziale, davvero grazie. Per chi ci ascolta, io mi metterò le posizioni di Google Maps direttamente nella parte scritta della trasmissione per continuare a supportare, per quello che ci è possibile anche con la nostra radio, la lotta ad H e dintorni che sta andando avanti. I presidi sono diversi: Campi Bisenzio, Seano Prato e poi Agliana Pistoia e poi lo Smannoro. Quindi vi segnalerò anche le mappe. L'appello mi sembra di capire sia sempre quello di portare acqua, di portare qualcosa da mangiare se è possibile, di portare anche energia in forma di power bank e sistemi di stoccaggio, perché chiaramente la lotta ha bisogno di tutto questo, oltre che di presenza, solidarietà, ascolto, attenzione, e ognuno di voi che è in ascolto sa come e cosa può fare per contribuire. Grazie ancora Sonia, ci risentiamo presto per qualunque cosa. Ecco, questa magari è una delle possibilità che ci lasciamo anche nella pausa agostana della stampa rassegnata. Se ci sono e se ci saranno sviluppi significativi, magari qualche

0: lista di The Dot Cultura che andremo immediatamente a sentire. 3 secondi per la mia introduzione su quello che è la vicenda legata agli affitti brevi, alle locazioni turistici e al sistema Monte Domini. E allora eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare ancora e anche questa settimana di quello che succede a Firenze con la turistificazione, l'overtourism, gli affitti brevi, le locazioni turistiche, tutto quello che adesso è connesso. Sullo sfondo della vicenda di Monte Domini, che questa settimana, mettiamola in questi termini, è esplosa sulle cronache a seguito della scoperta che parte del suo patrimonio immobiliare viene appunto destinato agli affitti brevi, alle locazioni turistiche, anche senza disprezzare quello che sono gli affitti a negozi, bar, ristoranti, comunque anche questi connessi evidentemente alla turistificazione della città. C'è un paio di articoli che sono davvero interessanti, li segnalerò anche nella parte scritta della trasmissione con il link perché li possiate apprezzare e leggere per intero, con cui Stefania Balbonesi, giornalista da sempre attiva e attenta sul territorio, già stata con noi per parlare del piano casa con particolare riferimento a Firenze, si è interessata della vicenda. Il primo articolo esce il 18 di luglio, si concentra sulla vicenda della palazzina Fusi di proprietà Monte Domini, professione Airbnb, e poi evidentemente, visto che la cosa ha avuto un suo seguito, ci sono state un rimpallo, una carambola e una sarabanda di dichiarazioni da parte ovviamente dei gestori del consiglio di amministrazione di Monte Domini, si è espressa la politica, ha smusettato Gianni, ognuno ha detto quello che gli sembrava più opportuno dire, e Stefania torna sulla vicenda alcuni giorni dopo, il 24 luglio, con l'articolo Monte Domini, Frittelli si difende con i numeri, solo il 5% degli immobili per affitti brevi, salviamo Firenze, uno scandalo non compreso. Credo che appunto, al di là di tutti quelli che sono gli articoli di cronaca che si sono susseguiti per almeno 10 giorni e che probabilmente continueranno a restare sulle cronache in un modo o in un altro, sarebbe interessante per tutti noi, me compreso, che appunto Stefania ci potesse fare un riassunto, una panoramica su quella che è questa vicenda ancora del tutto aperta, sulla quale non è stata detta l'ultima e definitiva parola, forse non lo sarà mai, però insomma è certamente un tema caldo per la città, oltre quella che è la cronaca spicciola. Quindi con Stefania che è ai nostri microfoni per fare appunto una panoramica e anche un excursus sui suoi articoli, che sono partiti il 18 con la palazzina Fusi per arrivare a quelle che sono una, come dire, una destrutturazione, una critica, una messa sotto lente focale delle dichiarazioni difensive del CDA, del Consiglio di Amministrazione di Monte Domini. Io, Stefania, lascerei a te la parola per andare in libertà massima sia nei contenuti che nei tempi, per farci, a beneficio di ascoltatori e ascoltatrici che avranno forse letto qualcosa ma probabilmente con difficoltà entrati nel merito, anche perché si parla di proprietà, si parla di vie, si parla di numeri, a volte le cose si fanno un po' complicate, per farci, ripeto, una panoramica, un aggiornamento il più possibile sintetico ma nello stesso tempo competente, come hai sempre fatto, intrecciando i temi della turistificazione a quelli del diritto alla casa, che è sicuramente uno dei primi problemi che rispetto al turismo e all'overtourism a Firenze sono emersi e stanno continuando ad emergere.
1: Salve a tutti e buona giornata. Dunque, commentare in questo momento questa vicenda di Monte Domini è abbastanza azzardato, perché comunque sta continuando, è in evoluzione, quindi non sappiamo che cosa uscirà fuori, però qualcosa si può dire che riguarda praticamente l'impostazione fondamentale, quella che fa dire per esempio a Salviamo Firenze, quindi a Massimo Torelli, che non si è capito il problema. Ora, ripartiamo dalle dichiarazioni del presidente Frittelli, che praticamente si è difeso, come tutti sappiamo, sostanzialmente dicendo: ma guardate che è una percentuale molto bassa quella che è messa praticamente a rendita turistica, 5%. D'accordo, il problema è che la percentuale è bassa, ma sembra sfuggire, a parte tutti i numeri che poi, di cui poi ci ha deliziato, nel senso il numero degli immobili, quelli

0: appunto affittati per ragioni commerciali, bar, ristoranti o altri, il 17% tra l'altro è libero, quindi che cosa se ne farà di questi immobili? Poi altri invece c'è una percentuale dedicata alla vendita, insomma. Ha fatto tutto un quadro interessante della situazione degli immobili di Montedomini. Il problema però è che sembra sfuggire, in primis a Fritelli, ma credo anche alla giunta comunale, che il principio su cui si dibatte è altro. Non è questione di quanti siano gli immobili piegati, diciamo, a questa logica di rendita, ma il problema è, con tutta evidenza, possono degli immobili spesso conferiti con precise finalità di beneficenza, di welfare, di aiuto al diritto alla casa, di appunto finalità comunque di tipo sociale, possono essere sottratti alle loro finalità e impiegati invece per fare rendita e tra l'altro inseriti in un contesto di una città che diciamo così, è in ginocchio sotto il peso di un overtourism che lascia sempre meno spazio alla residenza. Perché questo è il punto. È un punto proprio di sistema. Tanto è vero che, appunto, per esempio, il consigliere Dimitri Palagi di SPC lo dice a chiare lettere. Cioè, il vero problema è la messa a rendita turistica del patrimonio pubblico. Ma bisogna anche capire una cosa, che la messa a rendita turistica del patrimonio pubblico sta all'interno di una logica. Di una logica, tra l'altro, che è stata messa in luce nella sua temporalità, secondo me molto significativa, da parte di un bellissimo articolo di un bravissimo collega, Giulio Gori, del Corriere Fiorentino, che è andato a scoprire, a ricercare, quando è successo che gli immobili di Montedomini potevano, cioè sono stati sdoganati in un certo senso, perché prima del 2015, come riporta l'articolo del Corriere, praticamente non potevano essere adibiti a altre funzioni che quella appunto di aiuto sociale, chiamiamolo così. Tra il 2015 e il 2018 una serie di delibere fanno in modo che praticamente si superi questo limite. Bene, è il momento dell'Invest Florence, cioè è il momento in cui praticamente parte questa grossa operazione, diciamo così, di commercializzazione, di attrazione degli investimenti esteri. Io c'ero in quel periodo e operavo, in quanto tra l'altro sono piuttosto vecchia, quindi ho una memoria storica di questo, diciamo. E quindi praticamente c'era questo problema, cioè si veniva sdoganato e messo in atto, anzi, inventato tra virgolette, o copiato secondo altri, un sistema che faceva in modo che immobili anche pubblici della città di Firenze venissero, diciamo così, messi sul mercato internazionale, perché c'era anche un problema di attrazione di investimenti internazionali. Ora, a quell'epoca, come appunto ci rende dotti Gori, c'era tra l'altro presidente di questa ASP, dell'ASP di Montedomini, era Luigi Paccosi, attualmente presidente di Casa SPA. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire, secondo quel poco, quell'evidenza che noi possiamo appunto assumere, mettendo insieme molte cose, vuol dire che evidentemente è emersa una logica sistemica di fare cassa. Ora, il problema è questo, si poteva evitare? Sempre nell'articolo a cui faccio riferimento, Gori lo pone il problema, non c'erano per quanto riguarda Montedomini perlomeno dei grossi problemi di bilancio tali da giustificare la sterzata, vale a dire, voglio essere chiara, sollevare dalla destinazione degli immobili di Montedomini il limite che siano appunto, che fossero appunto finalizzati solo, tra virgolette, ad aiutare famiglie in difficoltà e comunque a compiti sociali. Gori appunto chiude l'articolo con questo, con questa domanda a risposta aperta, ma era proprio necessario. Io mi picco di rispondere, forse era necessario, ma non per questioni di bilancio o di cassa, era necessario all'interno di quell'onda, di quel sistema, di quella volontà di svecchiare, come fu detto per certi versi, anche se fra le righe, qualcuno anche esplicitamente, di svecchiare un sistema che non produceva rendita e che avrebbe dovuto produrre comunque soldi in più. Quindi era proprio un sistema che in quell'epoca si diffuse per Firenze, diventò una scelta politica, era una scelta politica, è tuttora una scelta politica, vale a dire. E scusate se sono apocalittica, ma me lo posso permettere forse, vista l'età. Vale a dire trasformare Firenze nella Disneyland che conosciamo. Io non voglio procedere oltre, questo è secondo me il punto. Il punto è un sistema. È un sistema economico, sociale, politico, che è diventato predominante rispetto a un sistema precedente. Non voglio dare valutazione di merito, perché anche quell'altro aveva dei grossi problemi e delle grosse falle, però rispetto a un sistema precedente che manteneva delle priorità che guardavano più al bene collettivo piuttosto che alla rendita, mettiamola così. Ecco, io ritengo che qualcosa Firenze in questo passaggio ha perso. Buona giornata a tutti.
1: Davvero grazie Stefania, tantissimi argomenti, non mi aspettavo di meno, davvero ancora grazie, non so che altro dire, mi fa più che piacere che tu ci abbia riportato a quella stagione lì, come hai detto in chiusura dell'intervento, si arriva al 2015, ma direi tranquillamente anche prima, se si vuole in qualche modo segnare delle svolte, mettere dei pallini o delle linee rosse rispetto a quello che è il ruolo dell'amministrazione fiorentina nel facilitare fino agli eccessi e nella deregolamentazione di quello che è appunto il ruolo dell'amministrazione nel controllare le vicende che riguardano gli immobili, le destinazioni d'uso e nel segno della turistificazione, della facilitazione degli investimenti speculativi, direi appunto che si può andare a Nardella, come dicevi nel 2015 era sindaco lui ed era il suo primo mandato, ricordiamoci che ce lo siamo dovuti ciucciare ben due mandati, ma prima di lui sindaco è stato Renzi e credo che senza personificare troppo le cose, perché come è evidente i processi sono ben più complicati che solo la personificazione in un unico individuo, però certamente il primo mandato di Renzi è cominciato ad andare in questa direzione qua, per essere poi messo in continuità con i due Nardella. Ne avremo per ancora altro tempo della sindaca Sara Funaro, che come si è annunciato fin dall'inizio si è presentata in continuità con Nardella, e quando diciamo continuità con Nardella diciamo a questo punto in continuità anche con Renzi, quindi questa stagione di svolte nel segno della turistificazione possiamo purtroppo ormai farla risalire già al 2009-2010, quindi è già ben più di un decennio, un quindicennio e ancor prima. Insomma, le cose che ci hai detto sono tante e sono interessanti. Tra queste ci hai più volte citato e segnalato un articolo di Giulio Gori, che approfitto per salutare, una vecchia conoscenza, davvero importante il suo lavoro nelle cronache proprio sui temi della speculazione immobiliare, è sempre presente, una firma e anche una intelligenza certamente all'opera, e lo sono andato a recuperare per tutti e tutte voi. L'articolo è uscito sul Corriere il 25 di luglio, diceva appunto quel vincolo sulle case cancellato per cavalcare il mercato turistico. Il regolamento dell'ASP, che sta per azienda di servizi alla persona, cioè Montedomini, cambiato nel 2015 e 2018 nella stagione di Invest in Florence. Le tappe in una breve ricostruzione sotto il titolo: negli immobili di Montedomini le abitazioni potevano essere affittate solo a famiglie e persone fisiche, come confermato dal regolamento del 2010. Tra il 2015 e 2018 ci sono due cambi del regolamento dell'ASP, permettono di affittare le case anche a società lucrative. Obiettivo: incrementare le risorse economiche da destinare al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ASP. E poi la domanda, come ci avevi giustamente detto, che alla fine, ma non si tratta di cifre tali da giustificare la svolta voluta da Paccosi, non c'erano davvero alternative? Ecco, questo è un po' un caso, ecco, di there is no alternative, come si dice, no? Il famoso acronimo TINA: non ci sono alternative, tutto va così, c'è una sorta di pilota automatico che è quello del mercato. Una volta ce lo chiede l'Europa, una volta ce lo chiede il mercato, una volta ce lo chiedono gli Stati Uniti, un'altra volta ce lo chiedono gli Stati Uniti attraverso l'Europa. Insomma, c'è sempre una buona scusa per avere dei vincoli esterni, e che evidentemente sono spesso e volentieri dei semplici artifici narrativi o retorici per convincerci che le cose devono andare per forza in una direzione. Restiamo convinti che non sia così, e non siamo da soli, ci sei anche te, Stefania. Ti ringrazio ancora per il tuo intervento articolato. Per voi ascoltatori e ascoltatrici, come vi ho detto nell'introduzione, metto anche i link ai due articoli che sono a firma di Stefania Valbonesi su The Dot Cultura. E può darsi anche che, come giustamente aveva premesso, la situazione è abbastanza fluida, stanno emergendo anche altre cose, anche nuovi elementi, e magari sulla vicenda ci tornerà lei, ci torneremo noi, ci torneranno altri che hanno cose interessanti da dire. Facciamo a questo punto una pausa musicale, perché abbiamo già parlato tanto, e rientriamo dopo la musica.
2: Back in the days. Torniamo a luglio 2001, a Genova, quando quelle merde fasciste ci hanno portato via Carlo Giuliani.

0: Eccomi di nuovo, riprendo il microfono, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo di qualche anno fa, Carlo Giuliani di Esercito Ribelle Laporagiro, un'altra volta, un'altra dedica per questo 25ennale del G8 di Genova. Non possiamo assolutamente dimenticarlo. Carlo è vivo e lotta insieme a noi, l'abbiamo cantato tante volte e continuiamo a dirlo. In inizio di trasmissione, se vi collegate adesso e ve lo siete persi, abbiamo fatto un aggiornamento sulla vertenza H insieme a Sonia dei Sud Cobas e poi abbiamo cominciato a parlare, ad aprire questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato sulle cronache fiorentine in questa settimana. Montedomini, l'associazione pubblica di servizi alla persona che invece di ospitare persone bisognose nei suoi immobili di pregio collocati nel centro fiorentino fa affitti brevi e locazioni turistiche. La cosa direte, vabbè, che c'è di strano? Era ovvio, non può che andare così e in effetti così è andata. Ne abbiamo parlato con Stefania Balbonesi, autrice di un paio di articoli al riguardo proprio su The Dot Cultura che ho messo fra i link. Andiamo avanti con gli argomenti di questa settimana, continuiamo a parlare anche e proprio di città, di turistificazione, di progetti immobiliari speculativi e anche al contrario di quello che succede con il caso di Montedomini, che non per minimizzare, ma comunque almeno c'è da dire che hanno messo i turisti nel già costruito e nelle case storiche del centro di Firenze. Per quanto riguarda invece le officine, grandi riparazioni, progetti di Giunta e Rothschild, si parla di una colata di cemento al posto di quelle che erano, come detto, le grandi officine, grandi riparazioni che si trovano nel quadrante tra Porta a Prato e il Parco delle Cascine. Ne parliamo con Francesco di Salviamo Firenze. 3 secondi per l'introduzione al suo intervento. E andiamo con la nostra stampa rassegnata di Radio Wombat, di nuovo nella zona di Porta a Prato, nella zona delle ex OGR, officine grandi riparazioni che, come stiamo seguendo ormai da un paio di mesi, sono al centro e nell'occhio del ciclone della speculazione immobiliare. Da Palazzo Vecchio si tace, se non vado errato, ma nello stesso tempo siamo rimasti all'idea di questo nuovo quartiere residenziale e di lusso con varie funzioni che in qualche modo sarebbe affidato alla famiglia Rothschild, e dall'altra parte però non si arresta e non va nemmeno in vacanza la lotta e l'iniziativa degli abitanti che dai quartieri e dalle periferie, ma anche dal centro fiorentino, continuano a rivendicare un secco no alla colata di cemento nelle ex OGR. Ne parliamo con Francesco di Salviamo Firenze, che è stato con noi tante volte per queste ed altre vicende, proprio perché in questo giovedì di luglio si è andati a più che a consegnare le firme della raccolta firme che sta ancora girando per le chat e per tutto quello che è l'internet, si è fatta una catena umana di fronte appunto alla rete perimetrale delle ex officine grandi riparazioni. Lo chiediamo a Francesco come è andata l'iniziativa, più in generale qual è appunto lo stato dell'arte rispetto a questo progetto, se ci sono degli avanzamenti. Mi sembrava di ricordare che Palazzo Vecchio avesse promesso, o comunque ci si aspettasse, una sorta di accelerazione sulla definizione del progetto, questo probabilmente anche proprio per mettere in difficoltà la mobilitazione che si stava sviluppando e che è arrivata a questo invidiabile quota di 4.300 e oltre firmatari. E nello stesso tempo, però, ecco, sullo sfondo di quella che è la vicenda di Montedomini, su quello che è un uso del patrimonio immobiliare, a questo punto tranquillamente diciamocelo, anche pubblico, vista la natura e la ragione sociale di Montedomini, che abbiamo sentito con anche la Stefania Balbonesi che se n'è occupata, ma un commento a questo lo chiediamo anche a te, Francesco, visto che crediamo e siamo convinti che ne siamo tutti quanti concordi, i fenomeni sono legati e purtroppo tutte queste trasformazioni sono attraversate e tenute insieme da un filo rosso, che di fatto è quello dell'uso privato e dell'appropriazione privata della città da parte di potentati grandi e piccoli che nella vetrinificazione, nella turistificazione della nostra bella e meravigliosa Firenze stanno facendo veramente un sacco.
1: Sì, l'area XOGR è un'area essenziale per lo sviluppo, per il futuro della nostra città, per il modello di città che vogliamo disegnare per i prossimi anni. Lo ricordo per chi ascolta, è l'area che è compresa fra il Teatro del Maggio, Manifattura Tabacchi, Via Paesiello, ex Dopolavoro Ferroviario e l'Ippodromo delle Cascine, quindi è un'area di circa 8 ettari, che era inizialmente destinata appunto alle riparazioni ferroviarie, che nel 2019 le Ferrovie dello Stato hanno messo in vendita. Il Comune di Firenze poteva acquistarla applicando il diritto di prelazione. Questo non è avvenuto e successivamente, dopo quattro aste andate deserte, è stata acquistata dal gruppo Rothschild che, in accordo con la scheda urbanistica approvata, potrà realizzare 42.000 metri quadri di cemento e acciaio per realizzare residenze di lusso. Quindi la nostra petizione, lanciata qualche mese fa, chiede semplicemente e in maniera importante dal punto di vista politico al Comune di aprire una trattativa col privato e riacquistare l'area e destinarla a usi che siano utili alla città. Non è la residenza di lusso quello che è la città, non sono i 42.000 metri quadri di cemento e acciaio, non è questo che serve. E quindi gli usi alternativi che intendiamo da settembre costruire insieme alla cittadinanza faranno parte di una proposta alternativa a quella appunto della speculazione edilizia in quest'area. Un'area che è essenziale anche dal punto di vista climatico, visto che appunto è un'area adiacente alle Cascine, non è pensabile nuove costruzioni fino a 20 metri. Infatti la nostra proposta tra l'altro contiene una base di partenza zero cemento, 0 metri, e con servizi che appunto vogliamo disegnare. Da settembre lanceremo un percorso partecipativo per proporre un uso alternativo, ma intanto la proposta, la petizione, che è andata molto bene, ha raccolto quasi 4.500 firme, verrà poi settimana prossima portata politicamente in maniera appunto, diciamo, importante, ufficiale nel Comune di Firenze, e a settembre lanceremo la costruzione degli usi alternativi che noi vediamo. Quindi ci sembra un'occasione importante anche per l'amministrazione di rimediare all'errore del 2019 di non aver acquisito l'area facendo valere il diritto di prelazione che è previsto dalla legge regionale per le aree ferroviarie. Il Comune rifiutò di fare questa acquisizione al momento in cui l'affare Montedomini mostra alcune contraddizioni politiche nella volontà da parte dell'amministrazione dichiarata di una lotta alla turistificazione massiccia della città, e che porta poi a un aumento inaccettabile dei costi per vivere a Firenze. Ecco, ci sembra un'occasione importante che in maniera costruttiva Salviamo Firenze porta all'amministrazione per dare una direzione diversa, più coerente alle enunciazioni, al modello di città che vediamo. Quindi una grande opportunità contrapposta a un grave rischio di perdere un'area, dedicarla nuovamente alla rendita speculativa e creando un'ulteriore isola di calore nel cuore del quartiere di Saglia Copini. Quindi la nostra proposta va in una direzione opposta e siamo fiduciosi che ci sia un ascolto, un dialogo istituzionale adeguato al livello delle sfide che ci attendono.
0: Perfetto, grazie Francesco anche a te e boh, insomma io ho questa fiducia che ci sia e ci sarà una risposta istituzionale all'altezza delle sfide. Sono un po' più dubbioso, ma certamente hai espresso l'ottimismo della volontà. Dai, diciamo è così e mandiamo avanti questa battaglia come tante altre, certamente importante, non serve che lo stia a ridire Io ancora grazie e per la stampa rassegnata. Andiamo avanti a chiudere per gli argomenti di questa settimana. Come vi avevo detto già la settimana scorsa, abbiamo purtroppo perso le notizie su Sollicciano, che continua a vivere una situazione davvero allucinante e ai limiti della realtà e del credibile. Facciamo una lunga rassegna, una lunga carrellata sui titoli che sono usciti, diciamo, più o meno dagli inizi di luglio fino a qui, per capire e continuare a seguire questa situazione allucinante e incresciosa, che però resta importante, ci dice anche molto di quella che è la volontà istituzionale di risolvere, affrontare i problemi quando ci si avvita intorno a delle vere e proprie barzellette e poi non si riesce ad intervenire su problemi davvero così importanti e urgenti come la vita dei detenuti, che sono rinchiusi dentro questa struttura della quale sono state chiuse ben 7 sezioni, perché le condizioni di vita e di detenzione che in essa si scontano sono risultate disumane e degradanti, eppure tutto continua ad andare come va. Guardiamo quello che è uscito sulle cronache, recuperando con questo diversi giorni di colpevole assenza e silenzio della stampa rassegnata. Si riparte dall'8 di luglio dalla Nazione, che dice: Sollicciano, i reclami sono 446, le carte inedite, quasi 500 reclami dei detenuti, accuse contro i datori di lavoro. Questo lo dice la Nazione, che pubblica anche una infografica con un riassunto, uno specchietto dei numeri. Ora lo saltiamo, ne abbiamo parlato tante volte, non ci interessa poi anche neanche troppo stare a fare la conta. La procura sta cercando di individuare i responsabili delle condotte ai danni di agenti medici e reclusi impiegati dall'amministrazione, giudice per le indagini preliminari, ambienti tra parentesi sequestrati, sporchi e insalubri. Quindi diciamo che più che le carte inedite, quindi inedito non c'è quasi niente, al limite sono inedite nel senso che le cronache non ne hanno parlato, ma non è neanche propriamente vero. Quindi un articolo un po' strappalike, sensazionalistico, che vuole fare un riassunto ma inventandosi, diciamo, la notizia. Poi si passa ai giorni seguenti, 10 e 11 di luglio, guardiamo che succede, perché c'è stato la sentenza, o quantomeno si è riunito il Tribunale del Riesame per valutare se l'atto con cui sono state chiuse le 7 sezioni avesse o non avesse legittimità nel procedere. Sembrerebbe proprio di sì, adesso lo guardiamo negli articoli che, come vi dicevo, sono usciti. La Repubblica dell'11 di luglio, sigilli a Sollicciano, confermati i sequestri, ma stop ai trasferimenti. Decisione del Riesame, emergenza per il sovraffollamento, Funaro, condizioni allucinanti, vogliamo risposte da Roma. C'è poi una foto, una delle tante di repertorio di Sollicciano, visto da fuori. Questo è Repubblica dell'11, La Nazione dell'11 di luglio, Sollicciano, ok del Riesame, le sezioni restano sotto sequestro, ma sui trasferimenti decide il DAP. Il Tribunale rigetta il ricorso contro i sigilli posti dalla Procura per le condizioni di sicurezza e salute del penitenziario. I tempi della ricollocazione dei detenuti spetta però al Dipartimento. La Sindaca, con il caldo, preoccupazione maggiore. Quindi in sostanza in questi giorni cosa c'è stato di rilevante? C'è stato il fatto che si è riunito il Tribunale del Riesame, al quale il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, che è la diretta responsabile di quelle che sono le strutture di Sollicciano e delle altre carceri, si era rivolto per far tornare indietro o comunque mettere in discussione la iniziativa presa dalla Procura che ha chiuso le sezioni. Il Tribunale del Riesame si è riunito, la sentenza, come abbiamo letto, è un ok, cioè si conferma la chiusura di queste 7 sezioni, come in una specie di partita a scacchi che se ne infischia bellamente di quelle che sono poi le condizioni di vita dei detenuti e delle detenute, il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria si riserva però la possibilità di decidere sui tempi e sulle modalità di questi trasferimenti. È ovvio, evidente per tutti e tutte voi che se le sette sezioni restano chiuse vuol dire che i detenuti e le detenute non ci possono rimanere al loro interno, quindi chi era lì deve essere spostato e trasferito. Questo infatti per una decina, 15 giorni era stato il ritornello e diciamo l'orizzonte dell'iniziativa che doveva essere messa in campo. Dove si portano questi detenuti? E in realtà, come si sta capendo, sembra quasi una vendetta sciocchina del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria: siccome voi ci avete chiuso le sezioni, allora noi per ripicca non spostiamo nessuno e li teniamo tutti e tutte ancora all'interno del carcere, mettendoli a dormire e a stazionare ovunque, come è già stato detto, con i materassi che addirittura vengono messi nei corridoi o nei bagni. Questo era l'articolo della Nazione. Il Corriere Fiorentino, sempre lo stesso giorno, 11 di luglio: carceri, i materassi erano un refuso, restano in Sicilia a Sollicciano, stop a trasferimenti dei reclusi, per il riesame sequestro legittimo ma spetta al DAP decidere i tempi degli spostamenti. Che significa? Che i materassi erano un refuso, Sollicciano sequestro delle sezioni confermato, ma è retromarcia sulla direttiva delle polemiche. Cioè era stato detto appunto che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva dato mandato e indicazione alla direzione del carcere di Sollicciano di mettere i materassi in ogni spazio libero, invece qui sembrerebbe, ecco, che c'è una marcia indietro, una correzione in corso d'opera o il tentativo di minimizzare delle dichiarazioni che pure oggettivamente sono state fatte, anche se non sono state fatte in maniera letteraria o fossero state delle conclusioni un po' affrettate. Resta il fatto che se te quei detenuti non li trasferisci, stante la situazione di sovraffollamento che già c'era prima della chiusura delle sezioni, aggravata dal fatto che sette sezioni non le puoi più utilizzare per detenere detenuti e detenute, e le persone dove le metti? E quindi che ci sia stato scritto in un'ordinanza qualunque di mettere i materassi per terra, o che non ci sia stato scritto, che fosse un refuso o che non lo fosse, la situazione all'interno del carcere sicuramente è quanto di più spiacevole, vergognoso e devastante si possa concepire. Chiaramente l'ha detto anche la sindaca in uno di questi interventi, che è costretta ad intervenire continuamente per quanto riguarda le ondate di calore che stanno colpendo l'Italia, e con questo anche Firenze, che da sempre è una delle città più calde d'Italia per tante ragioni, per invarianti strutturali del, come si dice, del paesaggio, sulle quali purtroppo c'è ben poco da fare, o meglio ci sarebbe tanto da fare nell'adattare una città a queste sue caratteristiche fisiche. Invece si vuole sempre vivere come se si fosse da un'altra parte, questo per quanto riguarda la progettazione di infrastrutture per l'utilizzo di materiali o per non lo so, la capienza delle carceri, e alla fine se ne pagano le conseguenze. Quindi la sindaca, che è costretta ad intervenire di continuo sulle problematiche legate al calore, per quanto riguarda le rassicurazioni da dare ai turisti o per quanto riguarda bambini e anziani esposti nei giardini pubblici, e non può che intervenire anche rispetto ai rischi che i detenuti e le detenute corrono dentro Sollicciano proprio per il caldo. Non possiamo dimenticare che proprio un paio di anni fa una delle rivolte, delle ultime iniziative prese dai detenuti mossi davvero e propria disperazione, seguiva sì un penoso suicidio di un ragazzo molto giovane di origini magrebine, ma anche proprio metteva in discussione la capacità della struttura di reggere le ondate di calore che portano la temperatura a Firenze ai 40 gradi anche oltre, purtroppo con la caratteristica di non calare nemmeno la notte, rendendo la detenzione una vera e propria tortura. Quindi questa è la situazione. Un articolo, una spalletta del Corriere, sempre del 10 di luglio, diceva: Sollicciano, l'Associazione Nazionale dei Magistrati interviene, disumano il materasso per terra. Ecco che sulla vicenda del materasso appunto si sono concentrate le denunce, diciamo così, e anche un po' di moralismo da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, e questo spiega come mai il giorno dopo si è detto che era un refuso, perché quando interviene quelli che contano allora c'è un po' di vergogna, quando invece a soffrire sono detenuti e detenute chi se ne frega e si può bellamente fare finta di niente. L'Associazione Nazionale dei Magistrati al provveditore: l'emergenza nei carceri non diventi disumanità. Questo è sempre l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che esce su Repubblica come se appunto non si fosse già toccato delle vette di disumanità che fanno davvero spavento e dovrebbero mettere in discussione ogni residua convinzione su quello che è il grado di civiltà che abbiamo raggiunto. Questi erano i titoli nella settimana dal 6 al 12. Adesso passiamo rapidamente a guardare anche quelli dal 13 al 19. E si riparte dal 15 di luglio, dal Tirreno: carceri toscane oltre ogni limite, celle piene e agenti allo stremo. Da Prato a Firenze il grido d'allarme di istituzioni e associazioni. Alla Dogaia di Prato un sovraffollamento del 160%, superiore alla media nazionale, inevitabili le tensioni. Ecco come vedete, e abbiamo già visto nelle settimane precedenti, si allarga sempre un po' il quadro. Chiaramente si trascinano dentro la crisi di Sollicciano anche il carcere di Prato, anche quello di Livorno, anche quello di Lucca, e i giornali allargano un po' il quadro inevitabilmente e giustamente, perché d'altronde erano in ballo i trasferimenti. Se a Firenze non ce li puoi più tenere, li provi a portare per prossimità a Prato, ma se Prato è già pieno dove li metti? E quindi a trascinamento la crisi si allarga. Questo ci aveva fatto anche un po', tra virgolette, sperare che il precedente di Sollicciano potesse essere per certi aspetti anche un cuneo nel sistema penitenziario italiano, che non soffre solo qui e dentro il quale detenuti e detenute sono in condizioni disumane e degradanti, non solo a Firenze. Però non sembra purtroppo così, e la vendetta, come già detto, è quella di non trasferirli e tenerli chissà dove e chissà come. Interviene anche padre Bernardo Gianni da San Miniato, non so se prima o poi si candiderà a sindaco, perché sta intervenendo su tutti i temi, non solo quelli della pace, del dialogo interreligioso fin dai tempi dell'inizio della guerra in Ucraina, ma anche i temi della città, ma anche a questo punto i temi della giustizia sociale e del carcere. Non lo dico per disprezzo, spesso i suoi interventi sono condivisibili, ma insomma è una figura che comincia ad essere mediaticamente molto esposta, e quindi con una battuta chissà che non ci sia qualche operazione in corso per una sua candidatura politica. Padre Bernardo, un giorno in visita al carcere fiorentino: disumanizzante lo shock dell'abate di San Miniato, l'emergenza penitenziaria. Anche a Prato il sopralluogo di Biffoni, che è tornato ad essere sindaco di Prato, e a Palazzo Buonamici la riproduzione di una cella. Ora non possiamo dirne una per ogni cosa, anche questo mi sembra però un aspetto interessante, perché si riproduce in un palazzo a Prato la dimensione e quella che è la conformazione di una cella. Mi domando se non sarebbe più sensato far vedere il carcere direttamente, aprirlo alla società. Invece abbiamo assistito addirittura, e questo lo avevamo commentato qualche settimana fa, al respingimento sulle porte appunto della sezione psichiatrici di Sollicciano addirittura di personaggi istituzionali del calibro di Monia Monni. Quindi invece che far vedere come si vive davvero in carcere, con questo diciamo abbattere o comunque lavorare per ridurre la separazione che c'è tra il carcere e la società, si ricostruisce la cella di un carcere in un altro palazzo per far capire quella che è la sofferenza al suo interno, come se si stesse allestendo un qualcosa di lontano da noi o che non potrebbe essere visto semplicemente con un minimo di volontà e rovesciando appunto le priorità. Invece la priorità resta lasciarlo un mondo separato e allestire una è un simulacro di una cella come forma di social washing che mostra come invece ce ne vorremmo occupare, o perlomeno come se ne vogliono occupare le istituzioni, o facendo finta di farlo. Anche il Tirreno allarga il campo, il 18 di luglio, Sollicciano, Dogaia e Lucca, tra sovraffollamento e morti, il dossier cresce il numero dei decessi per cause da accertare. Questo è il Tirreno. E poi c'è anche l'articolo del 16 di luglio del Corriere Fiorentino che parla della scarcerazione finalmente dell'87enne che era stato trascinato dentro Sollicciano. Meglio morire qui che nell'inferno di Sollicciano, lo dice lui, dalla Madonnina del Grappa, dove è stato spostato, diciamo così, per scontare questa pena detentiva. Cammina claudicante e appena può si mette a sedere sul divano in pelle marrone di casa Caciolle, la struttura di Rifredi che ospita i detenuti in semi libertà. Giuseppe De Rosa, 87 anni, l'ultima settimana ha vissuto a Sollicciano. Quindi un 87enne che è stato portato dentro Sollicciano con l'idea di scontare qui la sua pena detentiva, poi in qualche modo si sono accorti che forse non era il caso di aggiungere un altro ultraottantenne alla lista dei morti. Chi lo sa che cosa sarebbe successo, quali sono poi le sue condizioni di salute, ma è evidente che non sia in condizioni di stare né in carcere né tantomeno dentro uno nel quale si sono già chiuse 7 sezioni, e quindi qualcuno si è occupato di questa storia individuale anche qui per far vedere che qualcosina si muove, ma è sempre troppo, miseramente poco rispetto alla gravità e all'ordine di grandezza dei problemi. Lo dice anche il Corriere: l'anziano di 87 anni è uscito da Sollicciano, sconterà la pena in una struttura alternativa. Ancora Sollicciano e Dogaia insostenibili, lo dice Repubblica nella giornata delle visite di padre Bernardo, che in un articolo veniva definito scioccato. Non credo proprio che padre Bernardo sia così ingenuo da essersi scioccato per questa visita. Penso invece che sappia perfettamente in quali condizioni si vive sia a Sollicciano che nelle altre carceri toscane. Questo per spezzare una lancia in suo favore, perché definirlo scioccato mi sembra anche un po' offensivo. Arriviamo così all'ultima settimana che avevamo perso. Purtroppo, come abbiamo seguito, insomma, da giugno a qui ci sono stati sopralluoghi, visite di tante persone. Abbiamo ora letto della visita di padre Bernardo, sappiamo e ho ricordato che c'era stato anche Monia Monni, Alessia Nardini dal Consiglio regionale toscano, c'è stato ovviamente anche la Sara Funaro, ma più che in una visita nelle dichiarazioni esterne. Insomma, evidentemente di fronte a queste sollecitazioni di questa intensità e alla chiusura di queste 7 sezioni, che lo ricordo è un unicum, non era mai successo, quindi sicuramente una vicenda di non poco conto, chiaramente si interroga o finge di interrogarsi, o si interroga fino a che gli comoda interrogarsi, anche la politica. Quindi purtroppo non chiudiamo in bellezza, nel senso che chiudiamo con gli articoli della settimana che va passando. Il 24 di luglio esce sul giornale anche la visita di Più Europa e Radicali. Sollicciano, visita di Più Europa e Radicali, è disumano, presenti parassiti nell'acqua. L'allarme della delegazione, frequenti gli episodi di autolesionismo. Questo lo dice La Nazione, ma lo stesso giorno, il 24 di luglio, lo dice anche il Corriere Fiorentino in un articolo meno spot, perché mancano anche le foto, non è una fotonotizia, è solo una spalletta laterale, però comunque esce anche sul Corriere. La visita di Più Europa, cimici e acqua non potabile. A Sollicciano le condizioni sono indegne. Ecco, se ne accorgono anche loro, e ecco, questo diciamo è un po' il livello più basso, più strumentale, più opportunistico della politica e delle forze comunque non di minoranza. Non si sta parlando di opposizioni, ma si sta parlando di partiti che spesso e volentieri hanno fatto la parte del leone, che sono stati al governo e che insomma hanno delle responsabilità su tutto questo, per cui chiaramente quando si parla della politica bisogna fare un po' anche dei distinguo, perché se no si rischia di cascare, insomma, in tutta erba un fascio. Non è poi propriamente vero che tutti sono uguali solo perché stanno in politica, c'è anche chi sta alle opposizioni, c'è chi governare non ha mai governato, ci sono invece quelli che fanno delle dichiarazioni interessate quando gli comoda e quando poi tengono in mano le redini del paese continuano a fare danni su danni e poi quando invece al governo non ci sono o sono un po' lontani, ecco che cercano di cavalcare un po' l'onda. Questo mi sembra a me, tanto per chiudere, con una banalità e un'ovvietà, quella che è il contenuto della visita di più Europa e radicali di fronte a Sollicciano. Direi che abbiamo detto tante cose anche questa settimana. Vi saluto e vi do una buona pausa rigenerativa di agosto. Ci sentiamo comunque presto. A tutti e a tutti voi, il mio grande e solito ciao!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivista, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Dopo essere stata inserita nelle liste OFAC delle sanzioni USA, Autistici Inventati ha annunciato il 6 settembre 2026 che cesserà tutti i propri servizi. Si chiude un'infrastruttura di 25 anni, fatta di servizi autogestiti, nata dal basso in difesa della privacy e di una comunicazione libera e non commerciale.
1: Il centro di questa storia è l'eliminazione sistematica e violenta della dissidenza politica, un'ingiustizia intollerabile e plateale che stiamo invece rischiando di normalizzare. Prima una fantomatica organizzazione antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action, poi Autistici Inventati. L'ansia serpeggiante del a chi toccherà dopo, chi sarà il prossimo bersaglio, è evidente ed è alimentata d'arte per indurci all'immobilismo, una trappola che va respinta al mittente.
2: Troviamoci giovedì 10 settembre alle 18:30 al Circolo dei Lavoratori di Porta al Prato, a Firenze, in un'assemblea pubblica cittadina, per informarsi e discutere di come portare avanti una mobilitazione che sta già nascendo e che dobbiamo far crescere con determinazione.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: collettivo Autisti Cinventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

Shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit.

Sì, sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare. Nel Medioevo delle sue frasi amare dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

cercando beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: collettivo Tischi Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.
4: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
5: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascolta sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

faccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Il collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy delle utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

20 settembre. Di nuovo su Radio Onda Rossa, questa è La Dita Nella Presa, la trasmissione che vi parla di tecnologia. Trasmissione di una radio autogestita, autofinanziata.

0649 1750 è il numero di telefono a cui potete chiamarci. Le dita nella presa @ondarossa.info, la nostra email.

E dato che, come dicevamo, si tratta di una radio autofinanziata, allora è importantissimo non dimenticare che sul sito ondarossa.info, districandosi dalle tante cose più interessanti, corrispondenze, redazionali, trasmissioni, diretta e quant'altro, c'è anche un tasto da non dimenticare, quello che ho scritto sopra, sostieni, indica le modalità con cui si può contribuire dal punto di vista economico all'esistenza di questa radio.

allora andiamo ad iniziare questa puntata, una puntata che per quanto riguarda la sua parte in diretta sarà piuttosto breve, ma questo non vi deve preoccupare o non vi deve rassenerare in base ai punti di vista. Non so pronunciare il verbo che ho precedentemente tentato di dire, ma voi farete finta di niente e sarete serene anche voi in questa maniera. Dicevo, non vi dovete preoccupare, perché dopo una parte che faremo qui in diretta andremo poi a prendere un assist, un contributo che ci arriva da Radio Wombat, dalla trasmissione Sbloccami, che tratta di tematiche simili alle nostre, con cui naturalmente ci sentiamo in affinità e in continuità.

ci permette allo stesso tempo di parlare di temi che ci sembrano interessanti e di, come dire, semplificarci la vita con la puntata odierna. Una puntata quindi che per quanto riguarda i contenuti diciamo che arriveranno dagli studi di Via De Volsci 56 saranno sostanzialmente focalizzati sulle mobilitazioni del 25 settembre, mobilitazioni di cui da questa radio si è parlato molte volte, ma perché non continuare a farlo, soprattutto visto che un po' di novità le abbiamo. Infatti andiamo a fare un breve riepilogo della vicenda. Stiamo parlando naturalmente di quella che potremmo sintetizzare nella vicenda Autistici Inventati, e che tuttavia, come di nuovo si sarà capito per le persone più attente, è un tema che supera di molto il collettivo Autistici Inventati, ovvero ci riferiamo alle sanzioni che il 26 agosto sono state comminate dal governo statunitense, sanzioni che sono state comminate in maniera completamente arbitraria e che solo due giorni dopo si sono trasformate dapprima nel diciamo nel sequestro, se così possiamo dire, nella sospensione del dominio autistici.org, che era il più importante ma non l'unico dominio su cui si poggiava il collettivo Autistici Inventati, e anche dal blocco dell'account PayPal. Queste due manovre sono senz'altro significative, ma non avrebbero da sole causato come dire lo shock che è stato, che poi arriverà dopo, o meglio, da un punto di vista sì, cioè dal punto di vista sicuramente simbolico come dimostrazione di potenza, ma nessuna di queste due misure è sufficiente a, diciamo, fermare l'operatività di un servizio autogestito e quant'altro. Diciamo che però invece un colpo più grave arriva pochi giorni dopo, il primo settembre, quando viene sospeso da Banca Etica il conto corrente bancario dell'associazione Autistici Inventati ODV. E questo, come abbiamo ripetuto più volte, è stato un colpo particolarmente sorprendente, almeno per alcuni versi, dato che da un punto di vista legale l'associazione in Italia, dove il conto corrente si trovava, non aveva assolutamente nessun problema con la legge. Ma abbiamo parlato istantaneamente, direi, nel Ponte Radio di venerdì 28 agosto di quali sono i meccanismi con cui funzionano le sanzioni, da dove deriva la loro potenza, e il punto chiave delle sanzioni sono soprattutto le sanzioni secondarie, un meccanismo a catena per cui tutti quanti i soggetti che interagiscono con diciamo chi è negli Stati Uniti o tutti quanti i soggetti che sono statunitensi hanno l'obbligo, con pene molto gravi, di non, o il divieto, forse meglio dire il divieto, di operare con soggetti sanzionati. E questo però si estende a catena, quindi un soggetto statunitense che operasse con un soggetto, che opera con un altro soggetto, che opera con un altro soggetto, che opera con Autistici Inventati, potenzialmente è passibile di sanzioni. Questo lo porterà a rescindere a catena. Va da sé, voi capite che in realtà queste rescissioni non sono sempre così deterministiche, e facciamo un esempio che è particolarmente rilevante, è proprio l'esempio del sistema SWIFT, il metodo di pagamento. Sappiamo che il sistema SWIFT non è completamente statunitense, formalmente è formato da 10 nazioni che ne partecipano, ma è sicuramente vero che politicamente il peso degli Stati Uniti è enorme in quel gruppo, comunque diciamo che almeno in parte sottoposto alle leggi statunitensi, benché abbia sede in Belgio, quindi già questo è un caso particolare. Quindi chi opera con lo SWIFT, diciamo, poiché lo SWIFT potrebbe essere esso stesso sanzionato, allora non ti darà spazio come dire alle transazioni di un soggetto, e nemmeno a catena potenzialmente di un altro. Quindi la dovrebbe essere che nessuna banca dovrebbe mai dare i conti correnti ai soggetti sanzionati. La realtà poi è un po' una via di mezzo. Quello che vediamo è che comunque le violazioni delle sanzioni ovviamente esistono, vengono almeno talvolta anche scoperte, e anche quando vengono scoperte noi non abbiamo mai visto di una banca che sia stata poi esclusa
effettivamente dai sistemi di pagamento internazionali per questi motivi. Certo, ci sono state delle sanzioni che possono essere anche molto serie, e da questo punto di vista, no, una banca come Banca Etica, che è più piccola di altre banche, può sentirsi più in balia delle sanzioni, in cui, va detto, anche l'ammontare non è nemmeno particolarmente chiaro. Ci sembra intuitivo che ci debba essere una proporzionalità tra il danno e la sanzione, ma anche questa proporzione è un po' complessa. Come non è il tempo massimo per adempiere le sanzioni era entro il 25 settembre, la sospensione del conto corrente invece è stata sancita con grande anticipo rispetto a questa data. Infatti, come ho detto, è stata eseguita il 1 settembre, quindi nemmeno una settimana, si è partiti dal mercoledì, e nel lunedì, contando persino, no, le chiusure, i giorni di chiusura della banca, si era già arrivati ad una completa chiusura dell'operatività, e questo ci dà un'idea molto chiara di quello che si chiama over compliance, quindi, no, una sovraconformità, in un certo senso è un essere più realisti del re, in cui ogni soggetto, per paura delle sanzioni, fa dei passaggi di chiusura senza tuttavia avere un obbligo da un punto di vista legale. Anzi, per la verità, in alcuni casi, se proprio ci sono degli obblighi, sono in direzione inversa, perché, come abbiamo visto, benché non esista uno specifico diritto al conto corrente bancario, però ci sono alcune sentenze che dicono che no, le sanzioni statunitensi non sono un elemento valido da solo per escludere un soggetto dall'operatività. Insomma, fatto sta che questo è stato annunciato il primo settembre, pochi giorni dopo si arriva addirittura alla minaccia della chiusura completa. Questo avviene il 4 settembre, in cui Banca Etica annuncia che avrebbe chiuso il conto. Poi questo in realtà al momento non è mai successo, quindi il conto si trova ancora in uno strano stato di limbo, per cui è sostanzialmente è come non avercelo, ma tecnicamente sta ancora lì, e incluso naturalmente i soldi che su quel conto si trovavano, che anche grazie al grande numero di persone che, vedendo la situazione e volendo esprimere il loro supporto, hanno donato. Da quello che apprendiamo da fonti giornalistiche, si tratterebbe di una cifra superiore ai 60.000 euro, quella che in questo momento si trova su un conto corrente che non è nella disponibilità dell'associazione. Ulteriori alcuni giorni dopo arriviamo a domenica 6 settembre, in cui il collettivo Autistici Inventati annuncia la sua chiusura, una chiusura che viene programmata per la notte tra il 18 e il 19 settembre, una notte che è ormai passata. E quindi al momento i servizi di Autistici Inventati sono completamente disattivati, il collettivo Autistici Inventati non esiste più e si è sciolto. Rimane in vita paradossalmente l'associazione legale AIODV, che era l'associazione su cui si poggiava il collettivo precedentemente. Attualmente è un'associazione che ha un gruppo di gestione, ma non ha un collettivo politico che la opera, e che tra l'altro ha pochi giorni dopo presentato un ricorso contro Banca Etica proprio per lo sblocco del conto. Sarà un ricorso sicuramente molto significativo dal punto di vista politico, perché qui si va a porre il tema del come può un provvedimento, no, chiudere senza un motivo che abbia una validità dentro al quadro giuridico di riferimento. Come si possa fare un passaggio del genere. Quindi questo sarà un qualcosa di interessantissimo, che però si muoverà con i tempi della giustizia amministrativa, quindi sicuramente con i tempi che potrebbero anche essere lunghi. Ne siamo sicure che ci saranno ricorsi e contro ricorsi. In ogni caso, del resto, possiamo anche già dire dal webinar che Banca Etica ha tenuto che Banca Etica si è preventivamente già espressa sul tema del se questo ricorso Autistici Inventati dovesse vincerlo, che cosa cambierebbe. Quindi se un giudice andasse a dire che no, che non ci può essere un automatismo tra sanzioni OFAC, come si chiama la lista, o meglio l'ufficio che le commina, che non ci può essere un automatismo tra le sanzioni OFAC e poi la chiusura di un conto corrente, no? È stato chiesto
allora in quel caso cosa cambierebbe? In un certo senso si può dire che questa è una, no, volendo credere, senz'altro almeno entro certi limiti, lo crediamo che ci sia una buona fede della banca, nel senso che avrebbe voluto tenerlo aperto, sono stati indubbiamente pavidi, ma non credo che abbiano fatto viceversa tutto il contrario per chiuderlo, diciamo che a questo punto il tema che si pone è, bene, quindi a quel punto lo riaprirete? Perché se una sentenza ti ordina di aprirlo, poi implicitamente questo vorrà dire anche che ne sei tutelato, e in ogni caso dovrai scegliere tra

questa violazione rispetto a rischiare le sanzioni OFAC. Questo ci fa capire molte cose, ci fa capire senz'altro di quanto queste sanzioni fanno paura, e ci fanno anche capire come si posizionano i soggetti coinvolti in questa vicenda da un punto di vista politico, naturalmente. Banca Etica, da questo punto di vista, ha cercato una sponda, un appoggio in alcune organizzazioni di settore, in particolare dall'ABI e da un'altra azione di settore che adesso per la verità ho dimenticato, e se non sbaglio da Banca Italia, spero di non essermi confuso. E tuttavia anche in questo caso, diciamo, chiedendo, no, che cosa bisogna fare in situazioni come queste, e tutte quelle organizzazioni gli hanno detto: questo è il mestiere vostro, quello di valutare quanto è rischioso dare un conto corrente a chi ve lo dà, noi non possiamo dare indicazioni più specifiche. Quindi da un certo punto di vista si può dire che Banca Etica cercava un documento chiaro, o la sua assenza, ha trovato la sua assenza, quindi ha trovato il fatto che nessuna istituzione gli dà una risposta chiara, e su questa ha potuto legittimare il suo mantenere una posizione valutata internamente al suo consiglio di amministrazione. Dall'altro va anche detto che comunque le istituzioni su questo continuano a nicchiare, continuano a assolutamente negare il fatto che possa esistere un diritto a questo tipo di operatività, nonostante il fatto che da vari punti di vista questo operatività è anche un obbligo. Questo è insomma il quadro della questione, che, come avete capito, siamo partiti parlando di internet, siamo finiti a parlare di banche, ma anche il tema per la verità su internet non si è esaurito qui. In che senso non si è esaurito qui? Beh, nel senso che la chiusura del .org, la prima cosa che è successa, o forse contemporaneamente alla chiusura di PayPal, ma insomma comunque tra quelle avvenute in frettissima, la chiusura del .org, anche quella non è stato un passaggio indolore e senza conseguenze. È avvenuta, certo, è operativa, quel dominio è tuttora bloccato, ma questo non vuol dire che non ci siano state le reazioni, perché sostanzialmente i tempi delle sanzioni sono stati molto più rapidi dei tempi delle possibili risposte ad esse. Questo in parte era inevitabile, però qualcosa si è mosso anche lì. Questa decisione è stata molto criticata da dei soggetti rilevanti, in particolare da varie sezioni nazionali della Internet Society. La Internet Society, che potrebbe sembrare il nome del circolo di hobbisti di internet di un paesino qualsiasi, ma in realtà è un'organizzazione che ha davvero dei ruoli legati alla gestione di internet. Tra l'altro è coinvolta proprio nel .org attraverso un sistema di una specie di scatole cinesi di associazioni no profit, una dentro l'altra, che si separano competenze, responsabilità e cose del genere, con cui non vi tedierò, anche perché lo abbiamo già fatto una decina di giorni fa. Ma diciamo, alla fine la Internet Society, tramite altre controllate, controlla il PIR, che è se stesso non profit, che è quella che ha eseguito le sanzioni. Quindi diciamo che l'opposizione della Internet Society al modo con cui il PIR si è comportato non è del tutto irrilevante. Certo, manca ancora una presa di posizione della Internet Society, diciamo, generale, complessiva, però è già il fatto che varie gruppi nazionali si siano mossi, questo è già significativo. Si è mossa la Internet Society italiana e anche quella olandese, questo è sicuramente importante. Così, tra l'altro, nota giusto per mettere insieme i puntini: ricordiamo che l'Olanda il tema delle sanzioni lo ha dovuto affrontare diciamo non in maniera troppo dissimile dall'Italia, ma comunque anzi in maniera simile e precedentemente al caso di Autistici Inventati, con il caso della Corte Penale Internazionale. Sapete sicuramente tutte che Francesca Albanese è stata sanzionata dagli Stati Uniti nel suo ruolo di relatrice speciale per i territori palestinesi occupati per le Nazioni Unite. Probabilmente ricorderete anche il fatto che le sanzioni a Francesca Albanese sono considerate un'estensione delle sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Quella alla Corte Penale Internazionale in realtà sono arrivate alcuni mesi prima, e poi in base allo stesso ordine esecutivo sono state estese anche a Francesca Albanese. O
Ora, al di là di queste sottigliezze legali, la Corte Penale Internazionale è all'Aia, quindi l'Olanda, i Paesi Bassi sono il luogo che si assume la responsabilità

degli organismi internazionali, e quindi sicuramente questo potrebbe essere stato anche uno dei motivi per cui diciamo questi passaggi sono avvenuti, ma anche soggetti basati negli Stati Uniti e collegati sempre alla gestione del .org, anche qui una serie di realtà no profit in un complesso sistema di stakeholder, di nuovo con cui non vi tedio, sono intervenute dicendo sostanzialmente: capiamo che era difficile opporsi ad un ordine di blocco per delle sanzioni ordinate dalla giurisdizione in cui il registro .org ha la sua sede. Quindi questo è vero che è un punto, ma questo ci deve portare uno a ridiscutere il modo in cui queste cose sono gestite. Quindi c'è stato anche chi ha detto: forse dovremmo considerarci un organismo internazionale. Sicuramente sono uscite fuori delle voci attualmente nei dibattiti interni, ma speriamo che questo si possa tramutare anche in delle voci pubbliche che parlano di opposizione al modello che include internet attraverso il come dire, dentro al sistema delle sanzioni, perché dicono non c'è nessun modo in cui questo non diventi istantaneamente un modo per censurare la libertà d'espressione, in cui addirittura questo avviene non solo nel modo classico in cui si censura l'espressione, la stampa, tutto quello che volete, cioè all'interno dei confini nazionali, ma questo permette di farlo anche all'esterno. Il dibattito del resto sulla giurisprudenza di internet è sempre stato articolato. Vale la pena di notare il fatto che internet è stata in qualche modo un'anomalia rispetto al modo in cui si procedeva prima di internet, perché per esempio se andiamo a guardare le reti telefoniche, che per la verità nascono come reti telegrafiche, lì vediamo che il tipo di coordinamento è diverso e avviene attraverso enti internazionali. Quindi invece il passaggio a fare delle catene di sistemi nazionali è stato un qualcosa introdotto da internet, che inizia a mostrare ormai da un po' di anni parecchi dei suoi limiti. Quindi diciamo questo un po' quello che si muove. Adesso andrei con un pochino di musica, dopodiché, dopo fatta tutta quanta questa premessa, vi riaggiornerò sui gli ultimi passaggi di mobilitazione e, ancora più importante, sui prossimi.

Erano i Pogues, naturalmente, con Navigator, che può così illudere di essere in tema quando parliamo di internet, ma sono evidentemente delle acque sempre più travagliate, quelle di quello che si chiamava ancora il web, quando, come dire, quando era praticabile in quanto tale, non ridotto a un pugno di grandi piattaforme private. E così, dopo questa nota triste, però riprendiamoci un po', perché nella scorsa settimana ci sono state assemblee in vari parti d'Italia, le iniziative ci sono state, abbiamo dato in particolar modo conto di quanto si è mosso a Torino, a Milano, a Firenze e a Roma, con varie assemblee, talvolta anche con toni diversi, nel senso che come dire, le cose da fare a questo punto politicamente sono molte, i vari gruppi si stanno anche riorganizzando, identificandole con diverse priorità, quindi, come dire, possiamo sicuramente sentirci di dire che da qui ai prossimi mesi avremo probabilmente delle novità che arrivano, e così per chiarezza ignoro assolutamente quali possano essere, ma mi sento di dire che ci potranno essere delle novità in termini di servizi autogestiti, c'è, no, nell'area una gran voglia di crearne di nuovi, di diversi, di anche di cogliere l'occasione per sperimentare dei modi di farli che possano essere anche diversi da quelli che aveva praticato il collettivo Autistici Inventati. In particolare però a Roma e a Firenze le assemblee pubbliche hanno espresso l'intenzione di scendere in piazza, questo avverrà il 25 settembre con delle mobilitazioni che andranno ad indicare degli obiettivi istituzionali e che saranno dei momenti sicuramente di comunicazione che pongono l'accento su come da una parte c'è la libertà su internet, ma la premessa a questo è una libertà più complessiva che riguarda tutta quanta, come dire, la possibilità materiale poi di praticare il dissenso in questa parte di mondo, una possibilità che vede nelle ingerenze statunitensi uno dei problemi, sicuramente non l'ultimo, perché non è che quelli di casa nostra siano dei governanti particolarmente più desiderabili, ma indubbiamente anche quanto arriva dagli Stati Uniti risulta preoccupante. Per questo motivo a Firenze ci si muoverà dal consolato statunitense verso la prefettura, quindi collegando le politiche statunitensi con le politiche del governo italiano. A Roma sappiamo che sicuramente la partenza sarà dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi si chiama Piazza delle Finanze, ma potreste non saperlo perché magari è più nota come Via Cernaia, no? Quindi la via che sta alle spalle di Via 20 Settembre, probabilmente sapete che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è molto grande, in genere, no, viene anche chiamato come il Ministero di Via 20 Settembre, ma un'altra delle piazze si trova sul retro, su Via Cernaia. Al di là, comunque gli obiettivi logistici ci torneremo sicuramente, si tratta quindi del 25 settembre alle ore 18, il 25 settembre infatti è un venerdì, quindi, no scusate, alle ore 17, quindi gli orari di concentramento cercano di essere compatibili con le prime persone che escono dal lavoro e sicuramente si rimarrà lì in maniere molto comunicative per parecchio tempo, perché l'obiettivo naturalmente è quello anche di informare, oltre che naturalmente quello di contestare le scelte delle varie istituzioni sul tragitto che poi si seguirà con il corteo. In questo momento le cose sono ancora un po' in forze e in costruzione, quindi questo sicuramente, ecco, Radio Onda Rossa ritornerà ad aggiornare sui dettagli, ma c'è il luogo del concentramento, che per l'appunto è a Piazza delle Finanze a Roma e al consolato statunitense a Firenze. A questo punto vi vorrei leggere i comunicati, almeno per sommi capi, che arrivano dalle due città per la convocazione delle piazze.
Il comunicato che arriva da Firenze dice così: dopo essere stata inserita nelle liste OFAC delle sanzioni USA, Autistici Inventati ha annunciato il 6 settembre che cesserà tutti i propri servizi. Si chiude un'infrastruttura di 25 anni, fatta di servizi autogestiti, nata dal basso in difesa della privacy e di una comunicazione libera e non commerciale. Il vero centro di questa storia è però il dispositivo delle sanzioni USA, utilizzato come metodo di eliminazione sistematica e violenta della dissidenza politica. Un'ingiustizia intollerabile e plateale che stiamo rischiando di normalizzare. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action, poi Autistici Inventati. L'ansia serpeggiante della chi toccherà dopo, chi sarà il prossimo bersaglio nel mirino, è evidente ed è alimentata ad arte per indurci all'immobilismo. Nelle democrazie europee c'era chi forse poteva ancora illudersi di godere del rispetto degli invalicabili limiti di un ordinamento giuridico nazionale e del diritto internazionale, confortandosi con un rassicurante "non ho fatto niente di male, a me non toccherà". Ma l'amministrazione Trump ha reso molto chiaro che non basteranno leggi o gli ordinamenti democratici europei a proteggerci. Oggi è toccata Autistici Inventati, domani toccherà ad una ONG colpevole di supportare la causa palestinese, una che difende i diritti delle persone migranti, un gruppo di giornalismo d'inchiesta, organizzazioni umanitarie, di solidarietà, di informazione indipendente. Si vedranno congelare i conti in banca, perderanno l'accesso ai propri soldi, i loro nomi additati in prima pagina come terroristi. Tutto ciò senza processo e senza possibilità di difesa. Questo non è uno scenario apocalittico probabile, sta già avvenendo. Dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che i nostri destini sono intrecciati e che servirà organizzarsi per supportare a vicenda dal punto di vista economico, tecnologico e politico. In termini politici è urgente una presa di posizione netta, esplicita e risolutiva delle istituzioni europee e italiane finora silenti e conniventi, che respinga la pretesa trampiana di decidere chi e come può praticare il dissenso in Europa. E quindi in questa data simbolica del 25 settembre, ultimatum imposto dalle sanzioni a chi non vuole sottomettersi, scenderemo in piazza a Roma e a Firenze. Uno dei comunicati, ve ne ho saltato qualche pezzo per brevità, ma questo mi sembrava il concetto. Prendo anche, sempre andando per sommi capi, quello invece romano, che dice: il 26 agosto gli Stati Uniti d'America, nel stato della loro crociata anti-Antifa, sanzionano il collettivo AI inserendolo nella lista degli specially designed global terrorist, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni. Il precedente è pericoloso. La logica del sostegno materiale al terrorismo viene estesa fino al livello dell'infrastruttura, cioè a non a chi agisce, ma a chi fornisce il mezzo con cui chiunque potrebbe agire. Le sanzioni economiche imposte dagli USA in maniera completamente illegale, senza possibilità di difesa, lo hanno costretto alla chiusura. Ciò che la designazione mette in mosa è la capacità di escludere un'entità dal mercato globale dei servizi attraverso il comportamento degli intermediari, ed è per questo che Banca Etica ha sospeso il conto all'associazione, per lo stesso motivo per cui il PIR ha sospeso il dominio.org. Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo selvaggio incarnato dagli USA. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action, poi Autistici Inventati. È un meccanismo che va fermato. Per questo il 25 settembre, data simbolica, perché è l'ultimatum imposto dalle sanzioni a chi non vuole sottomettersi, scenderemo in piazza a Roma e a Firenze contro le sanzioni a chi pratica dissenso, per portare internet fuori dal controllo USA, affinché l'UE si attivi per bloccare le sanzioni USA, per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesco Albanese. L'appuntamento è a Roma, davanti al Ministero delle Finanze, a Piazza delle Finanze, alle ore 17. Quindi questo il testo. Le rivendicazioni sono infatti quelle che sono state espresse dai comunicati. Quindi, oltre naturalmente ad avere poi dei momenti di confronto, di informazione, no, in cui anche organizzarsi per proseguire questo appuntamento, che sembra piuttosto chiaro, non si esaurirà il 25 settembre. L'intenzione è quella di proseguire, per cui anche chi avesse così perso l'occasione per i motivi più disparati, non disperi, però, perché può comunque farsi viva. Potete contattarci per in modo che vi possiamo girare le informazioni, ma soprattutto potete anche rivolgervi al sito nelmirino.tracciabbi.li, che è un sito dedicato proprio a questa campagna. Quindi nelmirino, tutto attaccato naturalmente, .tracciabbi.li, quindi come tracciabili ma spezzato in due parole. Questo sito include
come dire, in parte diciamo includerà, visto i tempi assolutamente rapidi in cui tutto si sta muovendo, includerà le informazioni principali per chi vuole informarsi, per chi vuole partecipare, per chi vuole riparlarne sui media a cui ha accesso e naturalmente anche per chi vuole unirsi alle mobilitazioni. Quindi qui trovate le informazioni e, come dicevo, le rivendicazioni sono di vario tipo. Ce ne sono alcune più sul piano bancario, altre più sul piano della gestione di internet, perché, come sappiamo, insomma, la rete non è neutra, ogni modo di progettare una rete indica come dire, un pensiero sottostante fondamentale, e il modo in cui noi abbiamo visto la progettazione della rete internet ha sostanzialmente assunto che gli Stati Uniti sarebbero stati il miglior posto in cui basare la rete internet che mai il mondo potesse desiderare, persino meglio di un'istituzione internazionale, meglio di un sistema di equilibri tra paesi. Basta mettere la maggior parte degli istituti negli Stati Uniti e senz'altro, essendo loro il paese della libertà, la libertà avrebbe potuto scorrere attraverso il rame, attraverso la fibra ottica, senza ulteriori ostacoli. Era un'idea sbagliata dal principio e si dimostra un'idea sbagliata quando le cose, come dire, vanno particolarmente a rotoli da queste parti e soprattutto da quelle. E quindi questi gli aggiornamenti, sicuramente da Radio Onda Rossa si tornerà a parlarne. Vi ricordiamo che naturalmente per seguire queste mobilitazioni, ma per la verità anche per seguire quello che in generale si muove nei movimenti, un sito che potete guardare, oltre a quello di Radio Onda Rossa, è anche quello di dei vari nodi di gancio, questo sito per mantenere le iniziative che i movimenti portano avanti, o quelle comunque più interessanti che si muovono nelle varie città. A Roma il sito di riferimento è roma.convoca.la, che si affianca e non si contrasta con quello attivo da tanto tempo che è romattiva.org, che non era un gancio ma assolutamente era nello stesso spirito. A Firenze, visto che l'abbiamo citata, il sito di riferimento è lapunta.org, quindi sicuramente su questi siti trovate, oltre a queste mobilitazioni, anche altre che potrebbero essere di vostro interesse. E vi ricordo di nuovo il sito della campagna nelmirino.tracciabbi.li. Abbiate pazienza, ma il sito in questo momento è in costruzione, ma diciamo siamo sicure che entro breve si arricchirà di molti più contenuti. A questo punto direi che è un buon momento per andare con uno stacco musicale che ci porterà poi a rilanciare quanto ci arriva da Radio Wombat. Radio Wombat, che ha tra le sue trasmissioni che ospita una che si chiama Sbloccami e che parla di tematiche legate alla tecnologia. L'approfondimento di oggi riguarda WhatsApp, quindi buon ascolto.

Parliamo di servizi come WhatsApp, non solo perché sono utilizzati dalla maggior parte delle persone, ma perché servizi come questi, che usiamo da tanti anni e detengono di fatto un monopolio di piattaforma, sono spesso rimasti sempre uguali, no? WhatsApp è stato molto reticente a aggiungere cambiamenti nell'applicazione, basta pensare che la possibilità di eliminare un messaggio inviato per sbaglio è arrivata quasi 10 anni dopo la creazione di WhatsApp, forse. Adesso però la situazione sta cambiando. Sì, ci sono stati pochi cambiamenti fino ad ora, ma a causa di nuove legislazioni europee come il Data Markets Act, no, il Digital Markets Act e il, adesso mi sfugge, e della pressione della concorrenza. Per esempio Telegram, che è un concorrente di WhatsApp dal punto di vista messaggistico. Ecco, le piattaforme sono bene o male costrette a cambiare qualcosa o aggiungere nuove possibilità, nuove funzioni, nuove possibilità di azione per gli utenti.

Eccomi qua. Ciò che non riuscivo a ricordarmi prima, probabilmente perché sto registrando di mattina e il mio cervello sta ancora iniziando a accendersi. Le legislazioni europee a cui stavo facendo riferimento sono il Digital Service Act e il Digital Markets Act, quindi rispettivamente DSA e DMA. Tra l'altro credo che l'Unione Europea abbia pubblicato delle infografiche e pagine su internet abbastanza esplicative a riguardo, quindi magari le affronteremo in future puntate di Sbloccami oppure già guardatevi, dateci un'occhiata. In ogni caso, gli aggiornamenti che queste piattaforme apportano, insomma, ai loro servizi non sono solo condizionate dalle legislazioni e dalla concorrenza, ma sono soggette quasi strutturalmente da anni ormai ad un processo chiamato enshittification. Penso qualcuno tra di voi l'abbia già sentito, è un termine coniato da Cory Doctorow. Anche a riguardo potete cercare qualcosa, approfondire. Credo che abbia addirittura pubblicato un libro intitolato Enshittification. In italiano potremmo chiamarlo merdificazione o meglio ancora smerdamento. E che cos'è questo processo? In sostanza, la piattaforma che nasce o startup o simili all'inizio ha tanti soldi dagli investitori, no? C'hanno un loro progetto, vanno dagli investitori e loro dicono: sì, tenete questi miliardi. E quindi loro, con tutti questi miliardi, diciamo, è anche un po' la tecnica per entrare nel mercato e bruciare in maniera anche poco lecita la concorrenza. Iniziano a offrire un servizio gratuito, perché tanto hanno tutti questi soldi che possono spendere, quindi iniziano a vendere questo servizio gratuito, bello pulito, per svariati anni, senza dover fare profitto o far pagare gli utenti.

E con Digital Reflection dei Planet Opal che inizia in sottofondo, ad un certo punto queste aziende li finiscono tutti questi soldi che sono stati dati dagli investitori, e quindi la merdificazione della piattaforma inizia. Quindi algoritmi più aggressivi, pubblicità invadenti, opzioni disponibili solo a pagamento e tante altre tecniche che vedremo con esempi, concreti tra poco. E c'è da dire che Meta, l'azienda proprietaria di WhatsApp, Facebook, Instagram e quant'altro, anche insomma, si capisce anche chiaramente come mai, è stata molto reticente a inserire, diciamo, modifiche all'interfaccia di WhatsApp. Perché sia è un sistema cruciale per il tracciamento dei suoi utenti, sia perché abbiamo sempre utilizzato WhatsApp come mandarsi messaggi. Cioè, all'inizio era la svolta perché finalmente potevamo mandare messaggi su internet senza consumare gli SMS. Quindi a quella funzione. Diciamo, quella funzione ha assolto per la maggior parte del tempo, fino a che piano piano, diciamo, piccolo aggiornamento dopo aggiornamento, si sono inserite in maniera molto sottile, fino a un certo punto, nuove funzionalità.

Magari alcuni di voi sono già venuti in mente esempi concreti di questa merdificazione, ma spesso non è facile notarli, sia perché sono ben nascosti o inseriti nel design dell'app, sia perché il modo in cui abbiamo imparato ad usare il telefono e le applicazioni è molto fragile, come dire, ci fanno paura tutte le opzioni possibili. Anche che la stessa applicazione offre i menu infiniti, le impostazioni incomprensibili. Io stesso provo un certo livello di spaesamento quando mi addentro, diciamo, in queste parti dell'applicazione. Quindi non tocchiamo nulla e ci manteniamo in equilibrio nel di fatto protrarre un utilizzo dell'app che la stessa app, tramite le sue interfacce, ci ha sempre consigliato.

E quindi oggi assieme andremo ad esplorare un po' l'interfaccia di WhatsApp, molto velocemente, il suo smerdamento e anche qualche opzione che, nonostante sia ben nascosta, potremmo utilizzare a nostro vantaggio.

Quindi, se avete il telefono WhatsApp sotto mano, potete prenderlo e aprirle l'applicazione, che tra poco la guardiamo un po' insieme.

Ecco, allora, aprendo il nostro WhatsApp, vabbè, ci abbiamo le varie chat e per esempio, diciamo, non ci concentreremo sulle tecniche di design dell'interfaccia per suggerire certi comportamenti piuttosto che altri all'utente, magari ne cito qualcheduno. I cerchietti, i tondini, che nel caso di WhatsApp sono verdi, consigliano all'utente, o comunque la nostra reazione è il desiderio di cliccarlo. Insomma, la nostra azione nel cliccarlo poi viene proprio dal desiderio che quasi, diciamo, come dire, in maniera innata, quando troviamo un bottone, una cosa che ha una certa forma circolare, ne siamo attratti, attratte, e quindi la clicchiamo nell'interfaccia di WhatsApp, la vediamo, ma come anche in tutto il telefono, la vediamo nelle notifiche. Quindi se, allora, premetto che sto guardando WhatsApp da un telefono Android, quindi magari potrebbe variare un po' in altri dispositivi, però diciamo la sostanza è quella. Quindi vedremo magari questo pallino verde su l'icona in basso delle chat, delle novità che credo siano gli stati. Poi, tra l'altro, non ho nemmeno il telefono italiano, quindi perdonatemi se sbaglio qualche traduzione. E chiaramente ad ogni chat sulla destra avremo sempre lo stesso pallino se c'è un messaggio che sta aspettando di essere aperto.

Un'altra caratteristica, diciamo, di WhatsApp è il fatto che in ogni chat, sia quelli di gruppo che quelli individuali, a differenza magari di altre applicazioni, non è possibile costruire i thread o quantomeno, diciamo in altre parole, gli argomenti di conversazione. Cioè, cosa voglio dire? I messaggi all'interno delle chat vanno solamente uno dopo l'altro e non possono essere innestati, cioè io non posso creare una conversazione all'interno di un messaggio specifico per strutturare una conversazione su l'argomento di quel messaggio primario, ecco, cosa che si può fare con certe configurazioni su Telegram, per esempio. Cosa implica questo? Suggerisce all'utente un bisogno di immediatezza nell'intervenire nella conversazione perché altrimenti quel messaggio scorre in alto se ci sono altri messaggi successivi da parte di altri utenti, ecco. Quindi in questo caso, ma come anche per esempio la barra, diciamo, di scrittura che lampeggia nella casella in basso quando apriamo una chat dove possiamo comporre un messaggio, questo ticchettio, ma come anche il discorso della chat che vi ho appena spiegato, sono alcune delle tecniche utilizzate dall'applicazione per creare un sentimento di aspettativa reciproca, insomma, tra gli utenti. Nel avere una risposta, no? Nel dover rispondere prima possibile, insomma, nel creare un senso di dovere. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche di design non neutre, chiaramente, che invece cercano di fare l'interesse della piattaforma, in questo caso aprire WhatsApp il prima possibile, il più frequentemente possibile, così che dati nuovi possono essere estratti.

Un'altra cosa che vorrei quantomeno citare, perché anche questo è, diciamo, fa parte delle tecniche che Meta utilizza per ripulirsi un po' la faccia e in maniera, diciamo, un po' subdola dare certe impressioni della piattaforma. Se apriamo una chat e poi clicchiamo in alto sul profilo della persona con cui stiamo avendo la chat, si apre appunto, vabbè, tutto il menu insomma, diciamo la sezione del profilo della chat che conosciamo, e vediamo come, scorrendo giù, ci sono varie impostazioni, no? Abbiamo amministra la memoria, visibilità di archivi multimediali, messaggi temporali, di cui parleremo dopo, privacy avanzata della chat. E ne ho saltato uno, come avrete visto, ovvero c'è cifratura. I messaggi e le chiamate sono cifrate da end-to-end. Tocca per verificarlo. Questa, quindi, ne tocchiamo. Ed effettivamente ci dirà probabilmente che siamo, insomma, che la chat è crittografata end-to-end e di fatto Meta e WhatsApp ribadiscono molto, se poi approfondirete o comunque se vi fate, diciamo, un viaggio più approfondito in un'applicazione, questa cosa è diciamo, un'affermazione ricorrente nell'applicazione, ecco, e nei loro termini e condizioni, diciamo, nella proposizione di vendita di questa piattaforma. Cioè, purtroppo però sono arrivato per dirvi una cattiva notizia, se già non pensavate che potesse esserci. Di fatto, il contenuto dei messaggi che ci mandiamo su WhatsApp è l'unica cosa che Meta non registra, perché diciamo che non può accederci, perché i messaggi sono cifrati dal momento in cui io invio il messaggio dal mio telefono, viene cifrato dal mio telefono e decifrato dal telefono della persona che lo riceve. Quindi nel mezzo, diciamo, quando il mio messaggio arriva sui server di Meta per essere poi mandato sul telefono della persona a cui lo stavo mandando, perché dobbiamo sapere che c'è sempre questo passaggio. Io invio un messaggio, questo messaggio non arriva direttamente al telefono della persona, ma si ferma un attimo sul server di Meta e poi viene mandato alla persona con cui sto avendo la conversazione. Ecco, in quel momento Meta non può leggere il contenuto del messaggio, ma come vi dicevo, è l'unica cosa nell'applicazione che non viene letta. Tutto il resto viene attentamente monitorato e vai da Meta, e vi leggerò in breve ciò che si trova su facebook.com/privacy/policy, che ho trovato direttamente dall'applicazione di WhatsApp, dove continuamente, invece di spiegarceli in maniera semplice, ci rimandano alla loro sezione della privacy, che tra l'altro è strutturata in una maniera che ti fa volutamente perdere come in un labirinto, perché ci sono mille rimandi a pagine diverse in cui, diciamo, le informazioni che stai cercando in realtà vengono sotterrate sia tramite trucchi retorici che, diciamo, appunto, disperse nelle varie pagine che hanno creato. Però in questa pagina troviamo quali informazioni raccogliamo. In sintesi, nella presente informativa elenchiamo i tipi di informazioni che raccogliamo. Ecco alcune informazioni importanti. Raccogliamo, due punti. Informazioni che ci fornisci quando ti iscrivi ai nostri prodotti e crei un profilo, come il tuo indirizzo email, numero di telefono o età. Vabbè. Secondo punto. Attività che l'utente svolge sui nostri prodotti. Io penso che sia tenuta così generale proprio perché, per evidenziare, cioè per non entrare nel particolare e dire cosa stanno raccogliendo esattamente. Poi si specifica qualcosa. Ciò comprende contenuti che l'utente visualizza o su cui mette mi piace, post, foto, chat con le nostre funzioni che fanno parte dell'IA in Meta, quindi intelligenza artificiale, e messaggi che invia. E vabbè, in alcuni prodotti l'utente può usare messaggi con crittografia end-to-end, che è di quello di cui stiamo parlando. Quindi ciò comprende, dicevamo prima, contenuti che l'utente visualizza e basta. Quindi teniamo ben presente che ogni azione che noi facciamo sulla piattaforma
Nonostante Meta ci tenga a rassicurarci che loro non leggono i nostri messaggi, eccetera, ma qualsiasi altra applicazione viene attentamente monitorata e registrata per cosa? Non per cose, diciamo, al primo pensiero non deve arrivarci appunto che facciano cose per. Insomma, qualsiasi cosa di magia nera, eccetera, ma è semplicemente per tracciare, diciamo, le nostre connessioni sociali, dare un peso a ogni connessione, magari per quanto ogni quanto ci messaggiamo, oppure quanto ci mettiamo a scrivere un messaggio, oppure se controlliamo il profilo di WhatsApp della persona frequentemente, eccetera, eccetera, per capire quali siano le persone più vicine. O diciamo dedurre il rapporto che abbiamo con certe persone e poi utilizzare questi pesi sociali nelle altre applicazioni, come per esempio Instagram e Facebook, per sapere con quali persone possono fare leva, con quali contenuti di persone possono fare leva per attrarci o comunque farci continuare a usare durante la sessione di utilizzo della piattaforma, la piattaforma insomma, per aumentare i loro profitti. Quindi, per esempio, se viene dedotto tramite i nostri comportamenti su WhatsApp che a una certa persona teniamo molto, allora questa persona verrà messa tra le storie, per esempio tra i post, verrà posta prima. Oppure, non solo, cioè non è che per forza la vedremo come prima storia. Oppure, più probabilmente, verrà la storia di questa persona o il contenuto pubblicato di questa persona a noi vicina, stavamo dicendo, verrà posizionata in un momento della nostra sessione di scrolling che è previsto che noi magari staremo per uscire dall'applicazione. Tutti questi calcoli vengono fatti continuamente per aumentare il tempo speso degli utenti sulle varie piattaforme. Quindi magari io sto scrollando su Instagram, a un certo punto l'applicazione prevede che io in quel momento lì potrei scollegarmi e allora mi mette il contenuto della persona a me vicina, a cui io insomma sono affezionato. Esattamente in quel momento. Così io trovo qualcosa di interessante e continuo il mio percorso. Ora, adesso appunto sto divagando al di fuori di WhatsApp, però penso che sia importante. Quindi queste sono, diciamo, alcune delle informazioni non precisamente specificate che WhatsApp raccoglie e credo che adesso possiamo continuare con la nostra esplorazione dell'applicazione.

Bene, adesso torniamo, insomma, se siete rimaste lì, nella parte di WhatsApp che stavamo esplorando, quindi sempre cliccate su una chat, andate in cima, cliccate sul nome del vostro contatto e si aprirà la scheda chat o scheda contatto, insomma, come vogliamo chiamarla. E che cosa succede lì? A un certo punto prima avevamo detto che c'è la opzione privacy avanzata della chat. A cosa serve questa impostazione? Se l'apriamo lo vediamo e vediamo come vi avevo anticipato che c'è di nuovo qua un disclaimer in alto, io lo vedo quantomeno nella mia applicazione, tutte le chat sono private. Di forma, insomma, in maniera standard, diciamo, di default. Questo è indipendente da tutto il resto, diciamo. E quindi, come per dire, guarda che la privacy avanzata non influisce su questo, comunque non riusciamo a leggere i tuoi messaggi. Chiaramente viene messo questo disclaimer per incentivare l'attivazione della privacy avanzata. Ma l'attivazione di questa privacy avanzata che impedisce, tra l'altro non l'abbiamo detto, che impedisce all'intelligenza artificiale di Meta di utilizzare i messaggi nelle nostre chat in cui abbiamo attivato privacy avanzata, chiaramente per disincentivare l'utilizzo di questa impostazione. Ci impediranno poi, quindi, una volta attivata, di salvare automaticamente gli archivi multimediali, cioè insomma le immagini multimediali nella galleria del dispositivo. Quindi se attiviamo insomma, la privacy avanzata, mi arriva una foto, un video su WhatsApp in quella chat, non mi si salverà automaticamente nella galleria, sarà salvata sul telefono, ma non nella galleria del nostro dispositivo, il che secondo me è anche meglio, così non ci si intasa la galleria, no? Poi chiaramente ci dice non puoi fare domande a Meta AI riguardo a questa chat. E la terza cosa, purtroppo, invece questo è un lato negativo e che io non credo che ci siano, diciamo, necessità tecniche di Meta per inserirlo in questa sezione, cioè perché, insomma, attivando la privacy avanzata non potremo più esportare la chat. Che ci ritorneremo dopo, credo che sia invece un'impostazione, insomma, una possibilità di azione molto interessante, che anche questa è stata degradata negli anni, insomma, lo vedremo tra poco. Ecco, c'è un'altra cosa che è importante sottolineare. Se non attiviamo la privacy avanzata e chiediamo a Meta AI di guardare all'interno di specifiche chat, surprise, surprise, il messaggio smette di essere crittografato end-to-end encrypted, come dicono loro, che tutti i messaggi sono end-to-end encrypted. Però chiaramente questo fatto non stanno a sottolinearlo, no? Perché anche se non ci pensassimo, dessimo per scontato che comunque tutti i messaggi rimangono end-to-end encrypted, ricordiamo che, diciamo, la parte, con cui stiamo chattando durante Meta AI è l'azienda stessa. Quindi i messaggi che condividiamo, che siano messaggi che abbiamo, scritto con altre persone, o messaggi che scriviamo direttamente sono registrati e salvati da Meta AI con tutti i loro calcoli che ne possono conseguire.

Allora adesso credo che possiamo entrare un attimo nello specifico di MetaAI, che cos'è, allora, cosa fa, come viene allenata. Iniziamo dalla parte dell'interfaccia. Se torniamo sull'interfaccia principale di WhatsApp, dove abbiamo tutte le chat, vediamo che l'utilizzo di MetaAI è incentivato da due cose: un bottone che è esattamente sopra il bottone Crea nuova chat verde, quindi cliccando lì apriamo la chat direttamente con MetaAI, ma anche in cima nella barra di ricerca non c'è più cerca tra le tue chat, ma c'è chiedi a MetaAI o cerca tra le tue chat. Poi, dato che già le impostazioni specifiche dell'applicazione danno un po' il voltastomaco, figuriamoci i termini di privacy e condizioni che l'azienda volutamente struttura per farci venire il voltastomaco. Non c'è bisogno che le guardiate, o meglio, se le guardate, ben venga per voi. Le ho guardate io stesso, non sarà l'argomento principale di questa puntata, ma qualche cosa di interessante ho trovato e ne parliamo adesso.

0: che non riesco a vivere con te né senza di te. Ma io vorrei essere un'aquila.
1: Quindi tutte nei termini, insomma nelle pagine di spiegazione dei termini eccetera eccetera di Meta, troviamo che tutte le interazioni con Meta AI allenano il modello e vengono utilizzate per allenare il loro modello, che ricordiamo tra l'altro è un modello da cui loro fanno profitto, e noi stiamo continuando a dare gratuitamente delle informazioni per continuare a fargli profitto, tenendo conto che poi questi tizi erano dietro a Trump e sono tra i più grandi finanziatori della campagna di Trump, nonché tra le aziende più finanziate al mondo, e quindi gliene deriva vario, cioè insomma un importantissimo potere economico e politico, perché continuiamo a volergli regalare le cose. Forse insomma poniamoci queste domande. Comunque tutte le informazioni pubbliche postate su tutti i servizi di Meta, quindi Instagram, Facebook, WhatsApp e quant'altro, quindi i vostri post, i vostri commenti su Instagram, pure i vostri messaggi non sono crittografati end to end, quindi tutte queste cose allenano pure loro il modello.

Ora vi leggerò una cosa che ho trovato, poi magari vi lascio i link nella descrizione della puntata, però veramente simpatica, diciamo, la costruzione di questa frase in cui loro giustificano il rastrellamento dei contenuti per allenare l'intelligenza artificiale, e loro scrivono: in base ai contenuti, insomma, tra parentesi, quello che loro prendono online nei loro servizi per allenare l'intelligenza artificiale, ciò può comprendere informazioni riguardanti argomenti sensibili per te o altri. Ad esempio, se pubblichi un post pubblico su un argomento sensibile per te, come le tue informazioni di contatto. Usiamo questi contenuti per sviluppare e migliorare l'intelligenza artificiale in Meta e consentire ai nostri modelli di imparare da argomenti sensibili senza censura o discriminazione. Vabbè, fa ridere, non commentiamo, dai.

E vediamo come Meta cerchi di disegnare, diciamo, l'opzione per impedire alla sua intelligenza artificiale di sbirciare le nostre chat, quindi l'opzione di privacy avanzata, quindi la possibilità di abilitare la privacy avanzata, come abbiamo detto all'interno della chat, come cerca di dipingerla. Come se fosse un'opzione superflua, addizionale, tant'è che loro stessi la chiamano privacy avanzata. Allora, io non sono completamente sicuro, ma credo proprio che siano stati obbligati a inserire questa opzione perché in Unione Europea abbiamo il diritto di sottrarre.

con Meta AI e non, diciamo, anonimizzare i nostri dati. Ok, questa opzione private processing. Comunque sia, sul loro sito, in questa sezione, è scritto: se vuoi impedire ad altri utenti di usare le funzioni di private processing nelle chat di gruppo, un amministratore del gruppo può abilitare la privacy avanzata della chat. Nelle chat individuali possono abilitarle entrambi i partecipanti. Che abiliti o meno privacy avanzata della chat, Meta e WhatsApp, di nuovo, come vi avevo anticipato, non possono leggere, quindi ribadiscono, o accedere ai tuoi messaggi personali condivisi con private processing. Quindi loro, l'abilitazione in questo caso della privacy avanzata, non la collegano, cioè una costruzione di questa frase onesta sarebbe stata: se vuoi impedire a Meta AI di leggere il contenuto delle tue conversazioni, e anche in maniera anonima, allora un amministratore del gruppo può abilitare privacy avanzata della chat. E invece loro scrivono, cioè contrappongono l'opzione privacy avanzata della chat alla possibilità di utilizzare Meta, cioè di utilizzare Meta AI in maniera anonima e non Meta AI to cure. Quindi ecco, queste sono tutte tecniche di costruzione della frase che vengono continuamente utilizzate nei termini di Meta. Se vi volete divertire, se questo è divertimento, potete farci un giro.

Ecco, però fortunatamente, dato che risiediamo nell'Unione Europea, o quantomeno credo parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici, ci si può opporre all'utilizzo dei nostri dati, diretti o indiretti, perché ricordiamo che anche i nostri dati indiretti vengono utilizzati per l'allenamento dell'intelligenza artificiale. Ci sono, insomma, un form da poter compilare direttamente insomma, dal sito di Instagram, Facebook e WhatsApp per richiedere l'opposizione all'uso dei nostri dati. Lo si può fare, quindi io direi facciamolo. Lascio i link nella descrizione dell'episodio.

E comunque andiamo avanti, dato che di nuovo questa puntata di oggi non è sui loro termini e condizioni, magari lo tratteremo in futuro, anche se non ho preso il tempo, non so da quanto sto registrando e non so quanto tempo è passato, quindi magari la maggior parte della puntata sarà su questo, però continuiamo. Aggiungiamo un altro elemento dello smerdamento in atto di WhatsApp. Che è il modo di salvare i contatti. Allora, se vi è arrivato recentemente un messaggio da un contatto non salvato, andando all'interno della chat vi verrà il banner, diciamo, questo contatto non è tra la tua lista, blocca oppure aggiungi. Bene, fino a veramente poco tempo fa, qualche mese fa, o sono io che non aggiorno un'applicazione abbastanza frequentemente, non lo so, però insomma, recentemente quando clicchiamo aggiungi non si apre più la rubrica del nostro telefono, ma si apre una parte, diciamo, una scheda di WhatsApp che ci fa salvare il contatto direttamente dentro WhatsApp e non più nella rubrica. C'è anche una, diciamo, un'opzione attivabile che c'è scritto insomma sotto sincronizza la insomma i contatti WhatsApp con la rubrica che sicuramente è utile però non toglie che diciamo questa nuova impostazione

vuole consigliare, invogliare, diciamo, o costringere, se vogliamo, l'utente a salvare non più i contatti sul suo telefono, ma legarli all'account WhatsApp.

Quindi ricordiamo che se vogliamo contestualizzare questo aggiornamento in un processo di smerdamento, merdificazione che è in atto e continuerà per forza di cose a esserlo, dato che queste aziende dovranno continuare ad aumentare i loro profitti, questa è l'opzione di sincronizzazione dei contatti WhatsApp, quindi ora come ci costringono a salvarli nella rubrica del telefono, può essere. Potrebbe essere tolta in seguito in un processo continuo di merdificazione, appunto. E potrebbe addirittura essere che se volessimo eliminare l'account di WhatsApp dal telefono, allora la sincronizzazione agisca in modo da eliminare i vostri contatti che sono stati salvati da WhatsApp anche dalla rubrica, che non è, diciamo, una cosa inusuale. Mi è capitato altre volte che magari certi contatti erano sincronizzati con altri servizi. Io dal telefono, su Android per esempio, avete una sezione nelle impostazioni account e lì avete tutti gli account collegati, tra cui anche WhatsApp, se c'è Google per il Play Store, insomma, eccetera. Se voi eliminate un account lì, rischiate di eliminare anche alcuni vostri contatti, e mi è successo purtroppo. Questo meccanismo di merdificazione, se non sbaglio, dovrebbe chiamarsi o rientrare all'interno di un meccanismo che si chiama lock-in, ha l'obiettivo di costringere l'utente a rimanere vincolato alla piattaforma, a chiudere all'interno di essa quante più informazioni dell'utente possibili, non solo informazioni personali, ma anche le informazioni che vogliamo raccogliere, no? Quindi possono essere le immagini, eccetera, eccetera. Per esempio, con la privacy avanzata, le immagini non si salveranno più all'interno della nostra galleria, quindi una volta che eliminiamo l'applicazione, si elimineranno anche dal telefono e quindi potenzialmente potremmo perderli, dato che WhatsApp tiene salvate sul loro server le immagini per un periodo molto limitato di tempo. Tutto questo cerca di, appunto, costringere l'utente a non andarsene più, mai più dalla piattaforma.

Però qua non siamo arrivate solo per tirare fuori i problemi, ma abbiamo anche delle soluzioni. Allora, per salvare i numeri invece in rubrica, per poter continuare a salvare i numeri in rubrica, quando ricevete un messaggio da un numero sconosciuto su WhatsApp, aprite la chat, cliccate nella barra in alto, quella che abbiamo cliccato prima per vedere la scheda della chat, e quindi insomma è nella chat dove solitamente sta scritto il nome del contatto, quindi cliccate sul numero in alto e a quel punto avete la scheda della chat con il numero bello grosso scritto subito davanti, tenete premuto sul numero e copiate il numero, quindi poi aprite la vostra app della rubrica o telefono. E salvate il contatto direttamente lì. Dopo che lo avrete salvato nella rubrica, WhatsApp si aggiornerà, però avrete il contatto salvato nella vostra rubrica e nella vostra memoria del telefono senza che rischiate di perderlo.

0: Un'altra caratteristica del processo di smerdamento, e sinceramente è quella che mi fa più incazzare, riguarda lo stato di WhatsApp. Quindi vi ricorderete che agli albori di WhatsApp l'interfaccia era molto semplice, o comunque le funzionalità erano molto basilari. Ci avevamo la foto profilo, il numero di telefono e uno stato. Si chiamava Stato, mi ricordo, mi sembra che fosse così. Quindi era una frase, una parola o qualsiasi scritta che compariva sul nostro profilo ogni volta che qualcuno apriva la scheda della chat, insomma, cercava il nostro profilo su WhatsApp, ok? Adesso non solo quella parte lì, quella cosa lì non si chiama più Stato perché Stato è stato assegnato, cioè la parola Stato è stato assegnato invece alle storie di WhatsApp, ma quel campo che prima era lo stato, adesso si chiama info, è cambiato, ha cambiato, a mio parere, radicalmente la sua funzionalità, perché dagli ultimi aggiornamenti, questo stato non ha più, di una durata infinita. Cioè, se io modifico lo stato e ci scrivo non vedo WhatsApp, scrivimi un SMS. Prima questa informazione rimaneva disponibile a tutte le persone che guardavano il mio profilo, magari appunto col fatto che magari non utilizzavo WhatsApp, si domandavano perché non rispondessi, guardavano sul profilo e vedevano: ah, non ha WhatsApp, e gli scrivo un SMS. Ottimo, perfetto. Adesso questa informazione non rimane più disponibile a tempo indeterminato a tutti i miei contatti, ma posso renderla disponibile solo per 4 settimane al massimo. Quindi, seguendo il ragionamento di merdificazione, potrebbero anche diminuire in futuro. E soprattutto io ogni 4 settimane devo per forza ricordarmi di reinserire questa informazione all'interno del mio profilo per informare in maniera, diciamo, automatica le persone con cui che vogliono parlare con me. Ecco, io questo credo che sia veramente un colpo basso diciamo, per gli utenti, perché di fatto inserisce anche in questa piccola funzione qua una necessità di interazione continua da parte dell'utente. Quindi non rimane più nemmeno questa parte che, diciamo, ci salvava dal aprire l'applicazione e interagire.
1: Ridurmi.

Ma adesso veniamo al bello. Adesso andiamo, sempre partendo dall'interfaccia delle chat principale, clicchiamo sui pulsanti in alto a destra e andiamo, clicchiamo, ci verrà aperto un piccolo menu con scritto nuovo gruppo, nuovo canale, dispositivi vincolati, messaggi importanti, messaggi, no, segna tutti i messaggi come letti e poi impostazioni, clicchiamo impostazioni. E adesso scopriamo con immenso piacere che la prima impostazione disponibile sono abbonamenti.

0: E se avete il telefono in mano e state guardando con me questa lezione, spero che in questi secondi di musica abbiate avuto il piacere di esplorare questa sezione, soprattutto nella sezione Meta One, perché dà delle informazioni su anche tutti gli altri abbonamenti che si possono fare sulle altre piattaforme Meta, che onestamente sono raccapriccianti, però riguarderemo nella prossima puntata. Ci concentriamo su WhatsApp Plus. Quindi, che cosa offre quindi WhatsApp Plus? Se noi clicchiamo su appunto abbonamenti WhatsApp Plus, vediamo che, e clicchiamo per esempio qua, vediamo invia sticker esclusivi, eccetera, eccetera. Possiamo anche cliccare direttamente su invia sticker esclusivi, tanto poi ci si apre uno slider dove ci sono insomma tutte le cose. Quindi invia sticker esclusivi, scegli un'icona di WhatsApp personalizzata, cambia lo stile dell'applicazione, ottieni toni di chiamata esclusivi. Allora, non mi è completamente chiaro ancora, però da come è scritto nella descrizione, nella piccola descrizione che c'è sotto, io credo che siano dei toni di chiamata che l'utente che chiama applica all'utente ricevente. Cioè, io posso, forse, sto speculando, però, con WhatsApp Plus avere dei toni di chiamata che sono associati al mio account e che vengono e che fanno squillare i telefoni delle persone che sto chiamando in una certa maniera solamente quando chiamo io. E diciamo, vabbè. Tralasciamo i commenti, magari li facciamo dopo. Quindi migliora la tua lista di chat, per esempio. Beh, ora diciamo approfondiamo come mai vengono offerti questi servizi e poi guardiamo che cosa invece si può fare senza questi servizi. Fissa chat addizionali in alto e basta. Quindi, a parte che mi sembrano, diciamo, impostazioni piuttosto, cioè, diciamo, funzionalità piuttosto. Aspettate, scusatemi, devo ascoltare questa canzone.
1: Monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti e perché mai?

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

solo spirito.

Ebbene, stavamo parlando delle possibilità che offre WhatsApp Plus, quindi non solo cioè, offre diciamo, delle funzionalità grafiche, secondo me abbastanza inutili, scusate il termine semplice, però non ho intenzione di trovarne uno migliore per descrivere queste schifezze. Però offre anche delle possibilità di azione che, per esempio, far squillare il telefono in una certa maniera, che appunto a quel punto diventano riservate solamente per, diciamo, gli utenti che pagano. Inoltre, ci sono anche delle possibilità di organizzazione delle proprie chat, quindi che consentono di, strutturare le proprie abitudini con l'applicazione e con diciamo le conversazioni che interagiamo ogni giorno che diventano disponibili o comunque che sono disponibili solamente per gli utenti paganti, e questo io credo che sia una grande schifezza di nuovo, perché poter organizzare le proprie conversazioni e quindi il modo con cui si interagisce con le conversazioni con le persone e durante le nostre giornate debba essere chiaramente una cosa che tutti possono fare nella maniera in cui si sentono più a loro agio, no? E invece vediamo come qui la lista delle chat, per esempio, se noi torniamo indietro fino alla schermata principale, abbiamo la lista delle chat sotto la barra di ricerca. Se scorriamo a destra, diciamo, spingiamo verso sinistra nella lista delle chat e clicchiamo più. Abbiamo non solo che gli stili delle liste, i toni delle liste, diciamo come squilla il nostro telefono quando arriva un messaggio all'interno della lista che sono disponibili solo WhatsApp Plus, ma vi ripeto, non è una cosa, diciamo, necessariamente importante, secondo me, però sono disponibili all'utente solo un numero limitato di liste all'utente non pagante adesso. Mentre in maniera simile, se noi fissiamo in alto su WhatsApp magari delle chat che ci servono da avere sempre lì, ecco, io credo, se non sbaglio, se ne possono fissare solamente massimo 3, esatto, perché se noi andiamo a fissare la quarta, ci dice non lo puoi fare, devi avere WhatsApp Plus. Favoloso. Se noi di nuovo andiamo in una chat, clicchiamo sulla barra di composizione del messaggio e poi su, diciamo, l'iconcina delle emoticons o delle GIF o degli sticker, vediamo di nuovo qui, se clicchiamo sugli sticker, in basso vediamo che adesso tanti sticker hanno l'iconcina del diamante perché sono disponibili solo per gli utenti paganti. Se clicchiamo infatti su, l'iconcina di aggiungere gli sticker in fondo a destra, vediamo che c'è tutta una serie di sticker che sono disponibili solo per gli utenti paganti. Ecco, ci tengo a sottolinearlo perché WhatsApp ha sempre cercato di stare lontano da inserire funzioni a pagamento, soprattutto per gli utenti singoli, piuttosto che per le aziende, perché per le aziende con WhatsApp Business le sta già facendo pagare da un po' per tutta una serie di funzionalità che non stiamo a discutere adesso. Però ecco, in questi punti qua, per esempio, vediamo come insomma, WhatsApp stia cambiando radicalmente e diciamo, le cose non andranno a migliorare.

Ebbene, ho fatto un piccolo calcolo, io credo che siamo già arrivati all'oretta, diciamo, di puntata, quindi spezzerò questi argomenti di cui stiamo parlando, di WhatsApp, la notificazione di WhatsApp, ma anche le impostazioni che potrebbero tornarci utili, in due puntate, quindi continueremo prossima settimana. E quindi io adesso vi lascio a questo pezzo che è Recreate Patterns dei Planet Opal. E dopo del pezzo ci sarà, come di consueto, la suoneria che vi potrete scaricare dalla descrizione dell'episodio. Ciao.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Roma, facciate la bella cantata dei cori.
1: Chi ha canto?
2: Malla, malla, mamma ro.
0: Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino sta compagnia.
2: A Carmine, fatta da te che sta forte ancora.
3: Fatto nero, Carmine.
0: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia. Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: Signore de me! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, so. Sono libera!
1: Auguri, mi rispondi!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: collettivo Autisti Cinventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17.30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto.
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente Barnaba, ma niente Bruto.
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un macchessone!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scema!
4: Un brigante, devi dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: Laffa che li ha poffati,
0: io! Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila, il famoso assassino siriano! Scrivi svariati sediziosi...

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pirolo ricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui prati,

parcheggio, una pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è: noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo erbuiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai, ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime della società, è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E gli altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Il collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy delle utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Bentornate, bentornati, questa è Sbloccami, una trasmissione che va in onda su Radio Wombat quasi nessun mercoledì alle 21, per citare un'altra trasmissione di tecnologia che viaggia sulla ciurma delle radio autogestite. The sea of the simulation. Keep your feet.

Buonasera, buonasera. Sono le 21 e 3 minuti. Oggi è mercoledì 23 settembre e voi siete su Radio Wombat. E come potrete ben pensare, se il vostro orologio e il vostro calendario segnano proprio l'ora e il giorno che ho appena detto, allora direte: beh, ma siamo in diretta. Ebbene sì, oggi siamo in diretta, come ben poche volte accade con Sbloccami, che è la trasmissione che state ascoltando. Di Radio Wombat, che parla dei punti di giuntura, diciamo, tra la realtà fisica e quella digitale, adesso è in diretta, appunto, e quindi vi consiglio di non perdere questa occasione e andare sul pad, quindi per dirci qualcosa al volo, di interferire con la puntata con commenti astrusi o domande impertinenti, lo potete fare appunto tramite il pad anonimo e condiviso che potete trovare. Se digitate nel vostro browser diretta wombat.vado.li, io cercherò di tenerlo sott'occhio, o così diciamo possiamo interagire.

E se vi aspettavate la continuazione della scorsa puntata in cui esploravamo e smerdavamo WhatsApp, la sua interfaccia, eccetera, beh, per quella seconda parte dovrete aspettare ancora una settimana, perché oggi, a causa di contingenze imminenti, parleremo della manifestazione nazionale diffusa di questo venerdì 25 settembre. E quindi ci saranno due manifestazioni principalmente in Italia. La prima di cui vi sto parlando adesso sarà a Firenze alle 17.30 davanti al consolato USA, quindi venerdì 25 settembre 17.30 davanti al consolato USA a Firenze, mentre alle 17 a Roma, sempre il 25 settembre, si trovano in piazza Santi Apostoli. La manifestazione, diciamo l'idea anche di chiamare questa manifestazione nazionale diffusa, è in solidarietà del collettivo Autistici Inventati, che come sappiamo è stato inserito nelle liste OFAC allo scorso fine agosto, e da quel momento in poi, per una lunga serie di vicissitudini, così diciamo, gli è stato chiuso il conto in banca e di fatto... a causa anche delle sanzioni secondarie, diciamo strettamente collegate al loro inserimento in queste liste OFAC, non potevano più offrire i propri servizi liberamente e tranquillamente, nella propria tranquillità, ma anche nella tranquillità degli utenti a cui davano questi servizi. Quindi hanno deciso di chiudere l'associazione, e quindi, diciamo, queste manifestazioni hanno preso il via.

E vi ricordo che gli aggiornamenti riguardo a queste manifestazioni, se ce ne dovessero essere, ecco perché comunque ormai mancano solamente 2 giorni, li troverete sicuramente su lapunta.org per quanto riguarda l'aggiornamento della manifestazione fiorentina, infatti lapunta.org è il calendario condiviso toscano, mentre per quanto riguarda la manifestazione romana la trovate, se non sbaglio, su roma.convoca.la. Mi correggerò tra poco se sto sbagliando e in ogni caso su questi calendari troverete la chiamata ai cortei appunto con tutte le informazioni necessarie.

E tra l'altro, mentre leggevo le descrizioni di entrambi i cortei sui vari calendari, sui siti, insomma, sulle chiamate, eccetera, sembra che le adesioni siano veramente molto numerose. E credo che questo non sia un caso. Infatti, i gruppi che si sono mostrati subito più, diciamo, sensibili verso cosa era successo al collettivo Autistici Inventati, quindi hanno chiamato le assemblee pubbliche cittadine. So che ci sono state in varie città, da Milano, Bologna, Firenze, appunto, Roma e quant'altro. Ce ne sarà ora una il 24 settembre a Grosseto, che è domani, tra l'altro. Insomma, questi gruppi hanno subito capito che il focus non era l'associazione autistici in sé, ma invece era necessario allargare il discorso alle varie altre realtà cittadine, perché l'urgenza era necessaria, diciamo, un'urgenza nel capire e come reagire e organizzarsi quando il prossimo o prossima a essere sanzionato magari poteva essere qualcun altro, ecco. E come si sente, insomma, come si legge nelle chiamate, giustamente i gruppi che hanno chiamato questa manifestazione nazionale fanno ricordare appunto che i primi, gli autistici inventati non sono stati nei primi, negli ultimi. Queste sanzioni, diciamo, sono diventate, diciamo, abbastanza famose, sono andate, hanno raggiunto la stampa anche grazie al fatto che pure Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale erano stati inseriti all'interno di queste sanzioni, quindi non potevano più avere una mail, non potevano più avere un conto in banca e quant'altro, ecco. Poi con Autistici Inventati, per esempio, anche Palestra in Action è stata sanzionata, e quindi la domanda che sorge, come gli organizzatori pongono, è: ma chi sarà il prossimo?

E quindi queste manifestazioni sono chiamate proprio per, di nuovo, capire come reagire e come organizzarsi quando il prossimo a essere sanzionato, ma anche in generale e magari in maniera un po' più silente ad essere represso politicamente sarà qualcun altro, qualcun'altra, qualche associazione, qualche azienda, qualche ONG, qualche comitato o qualche collettivo. Ecco, come faremo? E per parlarne, per confrontarci, per guardarci e manifestare insieme, ci troviamo il 25 settembre alle 17:30 a Firenze e alle 17 a Roma.

E la trasmissione di oggi quindi vuole, in vista del corteo, approfondire quali possano essere gli strumenti repressivi sulla rete, come sono stati usati nel passato recente e come potranno essere usati nel prossimo futuro e da chi. Credo che dare una forma concreta a questi strumenti repressivi digitali ci consenta non solo di riconoscerli, ma anche di prevedere il loro uso e agire di conseguenza prima di subirne le conseguenze.

E qualche nota musicale prima di entrare nel vivo della trasmissione, quella che stiamo ascoltando in sottofondo e che ci accompagnerà per tutta la trasmissione come tappetino è Rumi Gial, mentre tra poco sentiremo invece qualche pezzo di Anafem. Entrambe queste artiste sono state presenti al Festival Inchiostri Ribelli sul territorio fiorentino, al CSA Next Emerson, questo weekend appena passato.

Ecco, e dopo aver ascoltato Vedo di Anafem, torniamo ai nostri argomenti, torniamo ad autistici, ma ci spostiamo di nuovo da autistici verso appunto insomma, la discussione su quali possano essere.

Che cosa è successo? Poco dopo l'inserimento di autistici nelle liste OFAC, quindi con tanto, insomma, io la sottolineerei, con tanto di esposizione mediatica da parte del segretario di Stato Marco Rubio su Twitter con un post raccapricciante, un gruppo di persone, quindi insomma, che avranno sia che avranno letto il post, ma alcune di queste erano pure direttamente assunte dal Pentagono, cosa hanno fatto? Hanno visto a cosa sono questi autistici inventati, che servizi offrono, che infrastrutture hanno e hanno cercato di bucarle. Bene, e cioè male, e per quanto riguarda il servizio che autistici offriva di blog, che si chiamava noblogs.org, sono riusciti a bucarlo perché alcune componenti tecniche della piattaforma non erano state aggiornate da parecchio tempo. Quindi, ecco, le vulnerabilità di queste infrastrutture, di questa infrastruttura dei blog erano pure esposte sulla rete, quindi non sono nemmeno state particolarmente brave queste persone a bucarlo, tant'è che ci sono riusciti e hanno estratto tutti i dati che potevano dai blog, quindi con tanto di relativi utenti, ma fortunatamente a parte mail esplicitamente connesse a identità fisiche reali, tantissimi dei dati che sono riusciti e riuscite a sottrarre, diciamo, a prendere illecitamente da Noblogs, da tutti i blog che erano presenti su questa piattaforma, comunque non rientrano nei dati sensibili. Questo perché, anche perché Autistici non conservava alcun dato sensibile degli utenti e quindi ecco, diciamo che in questo caso, seppur queste persone siano riuscite a bucare il sito, si sono ritrovate in mano poco più di quello che già non avrebbero potuto trovare pubblicamente online. Quindi, vabbè.

Però poi cos'è successo? Hanno praticamente scaricato tutti questi blog con appunto i vari post che c'erano nel blog, magari tutte le informazioni che gli autori e le autrici rendevano disponibili e l'hanno chiaramente dato in pasto a qualche LLM, qualche intelligenza artificiale che il Pentagono magari gli offre per poter fare queste cose. Devo dire che non ha nemmeno fatto un grandissimo lavoro questa intelligenza artificiale perché tante delle descrizioni dei blog, insomma. Ah, scusate perché non vi ho detto una cosa. Cosa hanno fatto loro? Hanno scaricato tutti, sono entrati dentro noblogs.org, hanno scaricato da ciò che hanno trovato tutto quello che potevano scaricare e hanno ricaricato tutti questi blog su una piattaforma resa disponibile da loro, pubblica, che si chiama datarepublican.com/noblogs. Quindi se ci andate, potete vederlo anche subito, vedete che loro hanno inserito tutti questi blog in questa mappa, proprio che corrisponde al planisfero, e li hanno categorizzati, magari per cosa l'avevano categorizzato? Per tipo pericolosità, per posto geografico in cui, insomma, a cui fanno riferimento, per ideologia, eccetera, eccetera. Cosa hanno fatto inoltre? Per ogni blog hanno cercato di fare una breve descrizione appunto con queste intelligenze artificiali, che queste brevi descrizioni mi ricordano molto un articolo del Giornale che aveva fatto su autistici quando autistici è stata sanzionata e quindi insomma è uscita tutta la marea mediatica insomma su autistici eccetera. Chiaramente il giornale voleva fare un articolo contro autistici, però gli è andata male perché hanno preso un'intelligenza artificiale a caso, gli hanno chiesto che cos'è

autistici, questa intelligenza artificiale gli ha dato un testo di 1, 2, 3 minuti di lettura preso palesemente dal sito di autistici e quindi era, diciamo, aveva un'accezione molto positiva nei confronti dell'associazione, questo testo, però comunque pubblicato sul giornale, che, la cui redazione chiaramente non è di quei, dei pareri espressi nell'articolo creato con l'intelligenza artificiale. Ecco, questo per dire che anche le descrizioni dei blog, ora me ne sono viste qualcheduna, palesemente sono fatti nello stesso modo, cioè vengono prese le cose scritte sul blog, viene fatta questa descrizione neutra, certe volte anche più positiva che neutra, e pubblicate lì. Poi i vari blog sono interconnessi tra di loro nella grafica, insomma, di questo Data Republican, sono interconnessi tra di loro se condividono qualcosa, se si richiamano a vicenda, eccetera, eccetera. E poi vengono esposte su questo sito le mail che sono riusciti, che questi tizi e tizie sono riusciti a prendere entrando, insomma, bucando il sito di Noblox. Però spesso e volentieri sono a loro volta mail di autistici, insomma, registrati su autistici, e quindi non rivelano fortunatamente nessun dato personale.

Ecco, se in questo caso, insomma, la gogna mediatica sono state messe delle realtà che pubblicavano su un sito che però offriva blog praticamente anonimi, i danni che queste realtà hanno subito magari sono abbastanza limitate. Però dobbiamo pensare realmente all'evenienza di se questi attacchi fossero condotti invece magari verso ONG, associazioni di frontiera o quant'altro, perché l'esposizione di dati risultante da appunto persone che riescono a bucare siti, database di questo tipo sarebbe molto più preoccupante e sensibile, comprendendo magari mail private, indirizzi di residenza, numero di telefono e quant'altro. E se attacchi di questo tipo possono seguire a sanzioni, come nel caso di autistici, non ne sono direttamente dipendenti, ricordiamocelo, e possono essere portati a termine in maniera autonoma da gruppi organizzati.

Ecco, e guardando magari velocemente il sito datarepublican.com/noblogs, che alla fine comunque ha una certa utilità perché vediamo lì tutti i 7673 blog presenti su Noblogs, quantomeno quelli che erano rimasti attivi e che quindi sono stati presi durante il data breach da queste persone. Di questi 7673, 4620 sono stati mappati, c'è scritto. Probabilmente vuol dire mappati a livello geografico, quindi sono riusciti a risalire, probabilmente, cioè il motivo per cui sono stati riusciti, per cui sono riusciti a risalire alla località di questi posti non è che, diciamo, qualche magia strana, semplicemente c'era scritto sul blog o nel testo, ecco. Ecco, quindi guardando il lato positivo, comunque ci rimane una bellissima mappa dei 7673, delle 7673 realtà antifasciste che pubblicavano attraverso il servizio anonimo di Noblogs. Ognuna di queste, se vogliamo appunto esplorare la mappa, ha un summary, insomma una breve descrizione del post. L'autore, che però spesso e volentieri credo proprio che sia con il nickname dell'autore, e poi dei tag di movimento, per esempio antifascismo, antirazzismo, Black Lives Matter, Far Right Monitoring. Ora sto guardando un blog che aveva sede in Georgia, per esempio c'è anche il tag Georgia, controinformazione e quant'altro. Ecco. Dalla mappa si può anche vedere bene e chiaramente che questi blog erano veramente tu in tutto il mondo. Cioè abbiamo Sud America, Nord America, Africa, Asia, insomma, veramente, veramente dispersi. E quindi, diciamo, è anche un'ulteriore occasione per mettere a fuoco il grande lavoro che Autistici Inventati hanno fatto in tutti questi anni, in più di 25 anni. E che insomma in qualche modo ha fatto la differenza.

Ecco, scusate perché ho letto una cosa e poi ci spostiamo da questo sito Data Republican perché ne abbiamo abbastanza, quantomeno io. Il sottotitolo del sito, cioè bello scritto in grande il titolo Data Republican, e poi sotto Exposing What You're Not Supposed to Know, cioè esponendo quello che non vorrebbero farti sapere, come se le informazioni di tutti questi blog non fossero già online su internet, vabbè.

Ok, andando avanti, per tornare sul concreto delle cose, insomma, delle conseguenze che le realtà antifasciste potrebbero, insomma, hanno già incontrato, è l'oscuramento dalle piattaforme social. Quindi, insomma, da un momento all'altro l'account non è più raggiungibile, oppure non riesce ad arrivare ad abbastanza persone. E questo può avvenire in maniera ancora più unilaterale delle sanzioni, se fosse possibile, perché qui non c'è nemmeno uno stato di mezzo, una supposta rappresentanza di cittadini di uno stato, ma ci sono semplicemente delle aziende che da un momento all'altro possono decidere, perché abbiamo accettato i loro termini e condizioni quando ci siamo iscritti e quando abbiamo deciso di aprire e comunicare dalla nostra pagina sui social, che il nostro account chiude, lo possono decidere e è già successo parecchie volte.

Per esempio, un caso molto famoso è quello dell'oscuramento di oltre 8.000 account provenienti da più di 60 paesi successivamente al 7 ottobre 2023. Quindi, dal 7 ottobre, molte realtà che sostenevano la causa palestinese si sono trovate il proprio account congelato, bloccato, nascosto o quant'altro. Ecco, 8.000, più di 8.000 account.

E una realtà, per l'appunto di Firenze, ci riporta la loro esperienza a riguardo. Infatti la realtà è Firenze per la Palestina, che riporta di aver subito due conseguenze principali per esprimere la loro solidarietà per il popolo palestinese. La prima che ci hanno raccontato è una sorta di follower bombing. Che cosa succede? Allora, l'account inizia da un giorno X ad ottenere un numero spropositato di followers, tipo 1000, se insomma su un account magari con 5000 followers ne hai 1000 di più in un giorno e basta. E tipicamente questi followers però sono account falsi. Nei giorni successivi, poi questi account falsi, questi followers nuovi, iniziano a smettere di seguire l'account a botta di 10 all'ora, per esempio. Questa cosa si protrae, insomma, per appunto parecchio tempo. 10, 15 all'ora, 20 all'ora, continuano ad andare via i followers. Questa dinamica, cosa implica? Che i sistemi automatizzati di Meta, che analizzano i contenuti su internet e analizzano i post, insomma, i profili sulla loro piattaforma, prendono come input che questo account, in questo caso Firenze per la Palestina, sta pubblicando qualcosa di molto spiacevole, al punto che tante persone in maniera coordinata decidono di smettere di seguire. Quindi per forza deve aver fatto qualcosa questo Firenze per la Palestina. Quindi, deducendo una presunta insoddisfazione di questi nuovi followers della pagina che sono rimasti delusi, e quindi anche per tutelare i possibili utenti futuri che magari potrebbero incontrare dei terribili post di Firenze per la Palestina, allora, di conseguenza, ci raccontano che, tutti i loro post sono stati esposti e fatti vedere a molte meno persone nei giorni successivi. E ci tengono a raccontare che questo follower bombing si è protratto per molto tempo dopo il 7 ottobre 2023, quindi riducendo in maniera sensibile diciamo, l'estensione e la propagazione dei loro messaggi. C'è da specificare che in questo caso questo follower bombing molto difficilmente è stato fatto da Meta in sé. Probabilmente è stato fatto da parti terze che hanno delle capacità tecniche o magari semplicemente disponibilità di denaro per riuscire a coordinare vari account falsi contemporaneamente, riuscire ad evadere a vari blocchi contro gli account automatizzati che sicuramente Instagram e Facebook implementano e quindi poi farli agire in maniera coordinata per suggerire queste insomma penalizzazioni algoritmiche per Firenze e per la Palestina. Sicuramente è molto interessante pensare chi potrebbe aver avuto interessi nel farlo perché è proprio una realtà molto, diciamo, relativamente, cioè assolutamente grande, nel senso so che ha molto seguito, però relativamente piccola, però comunque ha colto l'attenzione di questi gruppi, queste persone che cercano di penalizzare la propagazione di certe notizie e quindi hanno subito questo follower bombing.

In un altro caso che rientra insomma, nel caso che vi ho appena accennato, in cui appunto 8.000 profili sono stati chiusi, cioè diciamo si avvicina molto, sempre Firenze per la Palestina, nei tempi in cui venivano effettuati gli scambi di prigionieri tra Israele e Hamas, aveva ripubblicato video e testo direttamente da Al Jazeera, quindi nemmeno da fonti particolarmente esotiche, in cui si mostrava Hamas che dal palco che allestivano per l'occasione liberava i prigionieri israeliani, con la descrizione appunto presa dal post di Al Jazeera. Vedendo questo post, probabilmente in maniera anche automatizzata, chi lo sa, magari a seguito di qualche segnalazione, eccetera, comunque Meta, che è l'azienda, ricordiamo, proprietaria di Instagram, WhatsApp e Facebook, tra le altre, ha deciso di bloccare per svariati mesi il profilo di Firenze per la Palestina in quanto complice di propaganda d'odio e violenza. Questo blocco, che cosa ha implicato? Non era stato bloccato l'account completamente, cioè loro potevano continuare a accederci e potevano pubblicare, solo che i post di Firenze per la Palestina per tutti i mesi in cui è stato insomma in atto il blocco, mi è stato detto anche forse un anno o qualcosa di più, ecco, i loro post non risultavano visibili a nessun utente sulla piattaforma, tranne che agli utenti che già seguivano l'account.

scusatemi, uno starnuto, più starnuti improvvisi. E, ecco, se in un caso vediamo come Meta, le piattaforme si allineano, diciamo, a certi governi piuttosto che altri, e quindi agiscono in maniera piuttosto repentina, bloccando anche definitivamente oppure con insomma lasciando che certe cose automatizzate come il follower bombing accadano, oppure appunto attuando un blocco più parziale come quello che vi ho detto di Firenze per la Palestina, in cui tutti gli utenti della piattaforma non riuscivano a vedere il loro post se già non seguivano quella pagina, che si chiama Shadow Ban probabilmente o qualcosa di simile. Ecco, in altri casi le piattaforme si ergono come paladine della libertà di informazione, della tutela dei diritti dei cittadini. Questo è il caso, tra le altre, anche della Turchia, perché un caso simile lo vediamo anche in Russia, e magari lo approfondiamo un attimo, quella della Turchia. Subito dopo, uno stacchetto musicale, di nuovo di Anafem.

Bene, e quindi se avevamo detto che appunto in alcuni casi è Meta ad agire per prima bloccando gli account diciamo spiacevoli o che comunque non si allineano con le proprie politiche o le politiche di stati evidentemente più vicini alla direzione di Meta e con una influenza politica più importante all'interno insomma dei loro regolamenti. In altri casi sono gli stati stessi a voler bloccare degli account e Meta invece che si erge a paladino della giustizia cercando di, o quantomeno questo è quello che dice, facendo ricorso, insomma, cercando di sbloccare la situazione, eccetera. Questo è il caso sia della Turchia che della Russia, in particolare in Turchia. Che diciamo da una ventina d'anni a questa parte continua ad avanzare verso essere uno stato sempre più autoritario. Non a caso, l'anno scorso, mi pare intorno a marzo 2025, il presidente, il neo presidente, sì, il neo sindaco di Istanbul, neo eletto, Imamoglu, è stato incarcerato. Dalla polizia di Stato, insomma, è stato preso e incarcerato e il suo account su Twitter con 9,7 milioni di followers è stato chiuso e diciamo è stato chiesta la sua chiusura da parte di Erdogan e effettivamente X ha consentito. Ecco, per contestualizzare, anche se non ci sarebbe tempo, perché tra una decina di minuti finiremo questa puntata, Imamoglu, diciamo, il maggiore esponente del principale partito di opposizione al partito di Erdogan e diciamo che raccoglie veramente molti consensi il partito di Imamoglu, appunto quello di opposizione. Il contesto, diciamo, attuale in Turchia è che, per esempio, tutte le manifestazioni pubbliche sono rese di fatto illegali con il principale partito di opposizione che organizza o comunque prende parte a queste manifestazioni illegali e quindi le persone di questo partito poi si fanno arrestare anche direttamente in piazza. Ecco, quindi questa è la situazione. Imamoglu era diventato presidente di Istanbul, cioè presidente di nuovo sindaco di Istanbul, ma correva come principale, diciamo, sfidante a Erdogan alle elezioni nazionali, ecco, quindi non è che era un presidente così a caso, quindi comunque è stato incarcerato e poi il profilo di X è stato chiuso. Subito dopo l'incarcerazione di Imamoglu, gli utenti di internet a Istanbul hanno avuto insomma, una li grossa limitazione di banda, quindi vuol dire che internet non caricava per nulla bene e le piattaforme di social media sono state ristrette, per, insomma, il loro accesso è stato ristretto per 42 ore. Chiaramente né le autorità turche, ma nemmeno le compagnie, hanno voluto dare chiarificazioni riguardo a quanto successo. Ma non solo il profilo di Mamolu è stato chiuso su X, ma sono stati colpiti 471 altri account su X Twitter tra il giorno dell'incarcerazione, il 19 marzo, e aprile, il 12 aprile. Sono stati quindi, diciamo, ne hanno subito le conseguenze 17,2 milioni di followers. La forma repressiva di questo governo ha preso di mira studenti, quindi 57 account con 1,2 milioni di followers, e donne, e gruppi di donne. Almeno 22 account con un totale di 500.000 followers con l'obiettivo di impedire il coordinamento delle proteste e il dissenso femminista.

E la ONG Human Rights Watch, da cui ho approfondito anche queste notizie, scrive che hanno dato svariate raccomandazioni, hanno scritto lettere aperte alle social media companies per cercare di fare pressione legale, per assicurarsi che i diritti umani all'interno appunto dello Stato turco fossero tutelati, insomma, che queste sanzioni fossero tolte e che si aumentasse la resilienza del meccanismo, insomma, dell'infrastruttura comunicativa e della sua trasparenza, ma nessuna delle social media companies aveva risposto ai tempi o comunque reagito a queste raccomandazioni ai tempi da quando era stato pubblicato questo articolo.

Ma invece la risposta che Meta ha dato, quantomeno una risposta preliminare, era che aveva accettato di restringere l'accesso a post, pagine, profili, gruppi di Facebook e Instagram che erano critici per il governo turco o che avevano a che fare con il movimento LGBTQ. Erano stati limitati anche gruppi musicali, che magari erano scomodi al governo, organizzazioni femministe e simili.

E quindi ciò che è stato pubblicato, diciamo, i dati non sono completamente chiari a riguardo, però da gennaio, insomma, da gennaio a giugno 2024 e luglio-dicembre 2024, Meta dice che ha accettato il 79,15% delle richieste di censura del governo turco, quel 79,15% su Instagram. Mentre su Facebook invece ha accettato il 42% delle richieste di insomma, rimozione del contenuto. TikTok invece ha accettato il 91,8% delle richieste di rimozione del governo turco e Google con YouTube anche non specificano particolari, insomma, numeri a riguardo, si sono voluti astenere, mentre X riporta un 85,66% di accettazione, insomma, delle richieste di censura del governo turco.

Cioè, voglio aggiungere una cosa, questi dati fanno riferimento al periodo precedente all'incarcerazione di Imamoglu, ma non per questo sono meno allarmanti, semplicemente perché quando è stato scritto questo report che vi sto riportando, i dati di trasparenza pubblicato da queste aziende, Google, Facebook, X, TikTok, eccetera, eccetera, non erano ancora pubblici per il 2025, quindi erano stati riportati questi del 2024, ma tra poco guardiamo anche il resto, non vi preoccupate.

Ecco, quindi se, come vi avevo detto, appunto nel caso in cui di stati autoritari come la Turchia, in cui appunto viene leso palesemente un diritto fondamentale come il diritto appunto d'espressione della libertà di informazione, eccetera, allora Meta cerca di sfruttare l'occasione e prendere la palla al balzo, ma Meta come tutte le altre aziende, piattaforme, per mostrarsi come paladine della giustizia e della libertà di informazione nella ricerca di liberare queste le persone turche, per esempio, dalla repressione del loro stato e dargli tutta la possibilità di esprimersi come vogliono sulle loro piattaforme sicure. Ecco, nei fatti questa cosa non è accaduta, cioè il governo turco ha continuato e continua a reprimere la popolazione turca nella stessa maniera, gli account continuano a essere bloccati, la maggior parte, e questo come in Russia, ecco la stessa cosa. Quindi, se da una parte con diciamo la Palestina Meta non si pone nemmeno il problema della libertà di informazione, perché tanto bisogna solo censurare, in quel caso. Col caso della Turchia e della Russia si mette invece sull'altra parte del campo dicendo no, ecco la libertà di informazione, non vogliamo censurare, non vogliamo censurare, e poi censurano e accettano le richieste degli stati. Tanto che per continuare a ripulirsi la loro immagine, Meta pubblica dei report, che erano quelli i dati che vi stavo leggendo giusto poco fa, pubblicano tutte le richieste che governi terzi fanno all'azienda per, insomma, per rimuovere contenuti oppure per avere account privati degli utenti, che può essere messaggi, post, quant'altro, per cause legali oppure anche per motivi di urgenza, X, di emergenza. E quindi su transparency.meta.com/data. O quantomeno cercate sul vostro motore di ricerca Transparency Meta Government Request, richieste dei governi, vedete tutto una pagina in cui sono scritte 6 mesi, o ogni 6 mesi, insomma, sono scritte il totale delle richieste, il numero totale delle richieste dello Stato, si può selezionare per Stato all'interno di questo sito. E vediamo ogni 6 mesi il numero totale delle richieste, il numero totale delle richieste legali e quelle di emergenza, invece, in cui non è specificato perché, mentre per le richieste legali deve esserci effettivamente un processo legale. E sotto a queste anche il numero di utenti e il numero di account che sono stati richiesti in totale con queste, insomma, richieste inoltrate, ecco. E poi anche la percentuale di dati prodotti, insomma, di azioni fatte da Meta dopo queste richieste. E ci sono dei numeri abbastanza allucinanti. Faccio un esempio, cioè gli Stati Uniti stessi, a Meta e Facebook, cioè a Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera, nel 2025 ha fatto richiesta per quasi 300.000 account, 160.000 richieste, 300.000 account facevano parte di queste richieste. Cioè Meta ha risposto per l'89% dei casi positivamente, mentre per quanto riguarda l'Italia, lo guardiamo al volo, abbiamo circa quasi 7.000, sì, quasi 7.000 account richiesti, quindi informazioni pubbliche e private di questi account. In questo caso Meta si è rifiutata di rispondere quasi per la metà dei casi, molto particolare, cioè per gli Stati Uniti accetta il 90%, per l'Italia invece si rifiuta più o meno nel 55% delle volte. Insomma, ecco, sicuramente questa è un'altra questione che va tenuta in conto, che forse certe volte ce ne scordiamo. Queste aziende sono aziende private che non solo possono decidere di bloccare il nostro account quando abbiamo posizioni a loro scomode, come nel caso della Palestina, fare finta di aiutarci quando in realtà non stanno facendo esattamente nulla, come nel caso della Turchia, oppure dare i nostri dati e
le nostre informazioni e quant'altro noi rendiamo disponibile a Meta ogni volta che utilizziamo l'applicazione, a stati, anche stati terzi, per qualsiasi motivo gli venga richiesto, non solo sotto processo legale, quindi insomma fare una richiesta formale sotto processo legale e esprimere le motivazioni per cui si vuole quei dati dell'account, ma anche con una richiesta di emergenza, quindi senza specificare ulteriori informazioni del perché ci serve, perché allo stato magari X serva da Meta i dati pubblici e privati di quell'utente lì, non c'è bisogno di specificarlo. E quindi ecco, questa è la situazione.

E va bene, quindi con questo discorso riguardo a quali possono essere effettivamente le conseguenze, le possibili, diciamo, sanzioni cioè, insomma, riconosciute oppure semplicemente conseguenze dello stare in piattaforme digitali o comunque in spazi digitali, ecco, spero che con questa puntata, insomma, ne abbiamo un attimino un'idea più chiara, ecco, ricapitolando, partendo da se una ONG, un'azienda, una cooperativa ha una propria infrastruttura informatica, ricordiamoci che tutti i dati che vengono salvati, se questa infrastruttura è collegata a internet, può facilmente o meno essere bucata e tutti questi dati possono essere presi ed esposti proprio come è successo a Noblogs. Ricordiamo che quello che è successo a Noblogs diciamo, ha avuto una criticità relativa proprio perché Autistici non registrava alcun dato degli utenti, quindi non erano registrati gli indirizzi IP, non erano registrati il numero di telefono, caselle mail secondarie, e quindi quello che è stato rubato è rimasto molto confinato all'interno della realtà digitale che erano blogs. La stessa cosa non potrebbe non capitare con aziende, ONG, cooperative, associazioni politicamente esposte e quindi che potrebbero essere facilmente target di gruppi organizzati che combattono realtà antifasciste, magari.

La seconda cosa può essere direttamente se ci vogliamo, insomma, se siamo abituati, abbiamo il nostro seguito lì, comunicare sulle piattaforme, se vogliamo comunicare sulle piattaforme commerciali, la cosa più immediata che può succedere se continuasse questa piega arrotolarsi, diciamo, su se stessa, potrebbe essere che più account, oltre quelli palestinesi, dopo il 7 ottobre, che più account politicamente esposti vengano censurati, bloccati, ammesso in un concesso che non venga già fatto, magari, cioè non sappiamo effettivamente l'algoritmo che guida l'esposizione delle informazioni sui social network è chiaramente privato, non sappiamo come funziona, quindi non sappiamo nemmeno se e come i nostri contenuti, quando vengono categorizzati nella categoria, diciamo, che l'algoritmo usa, come vengano, lanciati alle persone che ci seguono, quando vengano proposti a queste persone, se nel momento che vorremmo oppure in un momento successivo, se effettivamente tutti i nostri followers sono raggiunti da queste informazioni. Ecco, non ne abbiamo la certezza e non sappiamo nemmeno se stiamo venendo sanzionati in un determinato periodo, in un determinato contesto politico. Possiamo cercare di capirlo notando magari delle allarmi come quelli che ci hanno dato Firenze per la Palestina, magari una cosa come follower bombing o shadow ban sono delle cose che potremmo notare e che potrebbero aiutarci a capire se di fatto c'è anche qualcos'altro e quindi magari valutare metodi di comunicazione indipendenti da queste piattaforme.

Vediamo poi, abbiamo visto come in stati in cui, in stati autoritari come la Turchia e anche la Russia, Meta si ponga come paladina della giustizia cercando di tutelare gli account la cui chiusura viene richiesta da questi stati autoritari, ma chiaramente poi non succede nulla, continua a andare come gli stati autoritari hanno deciso, senza nemmeno troppo sforzo da Meta, appunto. Per concludere, ricordiamoci anche che non solo Meta non si batte per noi, ma anzi, spesso e volentieri accetta, come nel caso della Turchia, richieste di censura e richieste di scaricamento da parte appunto dello Stato autoritario, qual è la Turchia, di dati magari privati e pubblici di un account, che può essere una pagina, un account privato e quant'altro. Non sempre tramite richieste legali e quindi quando c'è di fatto un processo, ma anche semplicemente come richieste di emergenza. E quindi Meta gli prende una cartella, ci scarica tutte le informazioni relative a un account e lo manda a chi l'ha chiesto.

Ecco, mi sarebbe piaciuto dire tante altre cose. Ci sono tante questioni importanti. Non abbiamo parlato della Russia, non abbiamo parlato nemmeno delle comunità LGBT in Libano, se non sbaglio, che anche in questi casi la censura da parte delle piattaforme di fatto è stata piuttosto importante. Insomma, ci sarà da riparlare a riguardo. Spero che con questa ora, con questi esempi che vi ho portato, siano più chiare le motivazioni per cui sia molto importante trovarsi in piazza il 25 settembre e rispondere a questa sistematica repressione della dissidenza politica, compatti e coordinati. Adesso vi lascerò con un'ultima canzone, sempre di Anafem, dopodiché non ci sarà questa volta una suoneria per i vostri telefonini, perché non me la sono preparata. Potete sempre usare questa canzone di Anafem, che sarà Niente cambierà mai. Il titolo, diciamo, la realtà, io speriamo che cambierà. Presto anche, però sicuramente le piattaforme non cambieranno, quindi forse è il momento di trovare qualcosa di alternativa. E sono certo che se vorrete mettere Niente cambierà mai come suoneria del vostro telefono, dato che sarà quella di chiusura di questa puntata di Sbloccami, Anafem sarà sicuramente molto contenta. Ciao.

cambierà mai, niente cambierà mai. Che se non fai qualcosa tu niente cambierà mai, niente cambierà mai, niente cambierà mai. Che se non fai qualcosa tu niente cambierà mai.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

vestita di uniforme perfetta.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

purificherà l'intero universo e ci farà uscire.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

nostro tempo è giunto. Sta arrivando una tempesta. La nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.
4: Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio.
5: Gnocciosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.